pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guidala
4: per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia.
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli.

0: Lodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
1: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: 041 49 65 905.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
3: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
3: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: cacio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serrati.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.

0: storica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Café, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Café è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi
1: e le golose coppe gelato.
2: Hush Café, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
2: Hush Café.
1: Hush Café. Pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Boscolo, formazione d'eccellenza.
6: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
5: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
6: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
5: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
6: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
5: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
6: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
10: Granso Stanco, Eden Beach.
9: E spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
10: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
9: Lo stabilimento Granso Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
10: Stabilimento Granso Stanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Granso Stanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Ultimo con una sua canzone di qualche anno fa era Buongiorno Vita. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Eccomi, buongiorno, buon venerdì. Aspetta un attimo. La raucelide mattutina che arriva a sempre all'improvviso. Buongiorno, come state? Bene? Spero proprio di sì. Dai che siamo a Ferragosto, oggi è la vigilia. Insomma, per tanti... vacanza ovvio, anche chi non lo vorrebbe fare in agosto magari, ma si sa, chiudono le fabbriche, chiudono da tutte le parti, quindi a volte si è anche obbligati a fare le vacanze in agosto, vero? Per molti è così, e che, quindi per tutti coloro che sono in vacanza, buone vacanze nelle nostre belle spiagge e buon lavoro a chi sta lavorando o che comunque si sta preparando per un'altra giornata di lavoro. Il saluto di Radio BCS da Sottomarina Lido anche quest'oggi, questo venerdì. Bene, buon ascolto dei nostri programmi. State con noi che vi faremo ascoltare tante belle canzoni e poi vi teniamo informati, quindi sempre un'occhiata anche a quello che succede intorno a noi. Questa prima ora è dedicata all'oroscopo che vi leggerò fra poco e poi tante belle canzoni, e tra una canzone e l'altra diamo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Se volete mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. L'oroscopo subito dopo la canzone di Sienna Spyro, Material Lover.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, venerdì 14 agosto. Buon compleanno a chi compie gli anni proprio questo 14 di agosto, questa vigilia di Ferragosto. Auguri, buon compleanno. Auguri a chi si chiama Alfredo, oggi è Sant'Alfredo, quindi buon onomastico. Tanti auguri allora a coloro che hanno qualche ricorrenza, anniversari e compleanni appunto da festeggiare proprio quest'oggi. E adesso sentiamo che predicono le stelle per oggi. Ariete, la luna in Vergine vi consiglia di rallentare il ritmo e godervi la giornata senza troppa ansia, eh? Evitate i piccoli malintesi, se potete accettate i cambi di programma anche dell'ultimo minuto e senza farne dei drammi, capito? Ecco. Toro, finalmente il cielo si rasserena. La luna amica cancella la stanchezza dei giorni scorsi e vi restituirà oggi la vostra proverbiale serenità. Gemelli, se avvertite un po' di noia intorno a voi, oggi usate la vostra parlantina per cambiare argomento. Scivolate via dal caos, se potete, e cercate solo il divertimento leggero. Cancro, Marte nel vostro segno accende la vostra estate, regalandovi un fascino intenso e magnetico. Lasciatevi guidare dalle emozioni, godetevi questo splendido momento. Leone, il sole nel vostro segno continua a farvi risplendere, ma oggi il cielo vi invita a godervi relax senza dover per forza stare al centro dell'attenzione. Ma va, dai, lo stesso per una volta. Vergine, la luna entra nel vostro segno e vi regalerà una splendida sensazione di benessere ed armonia. Vi sveglierete con un'energia fresca e la mente limpidissima. Bilancia, oggi il cielo vi suggerisce di coccolarvi un po', cercate una spiaggia tranquilla, staccate il telefono e circondatevi solo di persone che sanno come farvi stare bene. Scorpione, un bellissimo cambio di passo, la luna alleata spazza via i nervosismi passati e vi restituirà una grande voglia di socialità. Sagittario, la luna vi invita a non perdervi dietro a dettagli organizzativi. Non rimurginate sempre sulle piccole cose. Tenete lo sguardo fisso sulla parte più spensierata di quest'estate. Capricorno, giornata splendida e rigenerante grazie all'ottimo aspetto della luna. Concedetevi pure il lusso di non fare nulla. Dimenticate i doveri per un giorno. Godetevi il relax. Acquario, con Plutone nel segno vivete tutto intensamente, ma oggi l'atmosfera si farà decisamente più leggera. Sarà il momento di pensare solo al vostro benessere. Pesci, la luna si posiziona in opposizione, creando un po' di movimento emotivo. Non fatevi trascinare in discussioni inutili e non assecondate i capricci degli altri. E auguri! Auguri a tutti e a tutte!

0: È settembre con due settimane. Ci risentiamo tra poco, ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
9: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
10: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
9: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
11: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
4: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni. Domenica 16, Arti 5.
13: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Dritto nella piaga, Businessman, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ci sono due bei successi degli anni Ottanta, già belli pronti per voi, per noi, per Simply the Best, che ascolteremo tra poco. E prima, come sempre, diamo un'occhiata alle notizie del giorno. Cosa troviamo in prima pagina questo venerdì 14 agosto 2026? Ecco, c'è la Cisgiordania. Sto guardando delle immagini che arrivano dal Medio Oriente, del conflitto naturalmente in Medio Oriente. Palestinesi assediati, ebbene l'esercito israeliano lascia le case di Kusra. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, poi dagli Stati Uniti arriva la dichiarazione di essere pronti al blocco navale a tempo indeterminato. Queste sono le ultime che arrivano dal Medio Oriente. E poi in primo piano la cronaca italiana: nel Vicentino, marito e moglie sono stati trovati morti in casa. Erano deceduti, pensate, da almeno 10 giorni. È stata disposta l'autopsia. A lanciare l'allarme la sorella della donna, che non aveva più sue notizie da oltre una settimana. E in effetti, come avete sentito, questa coppia di coniugi non erano neanche vecchissimi. L'uomo 71 anni, la moglie 66. I due, come dicevamo, secondo i primi accertamenti, erano morti da almeno 10 giorni. Al momento non si sa altro, ma nessuna ipotesi viene esclusa, ovviamente. Adesso bisognerà aspettare di capire cosa è successo a questa coppia di coniugi, relativamente giovani anche, come avete sentito, e quindi aspettiamo di avere altre notizie. Altre notizie in primo piano questa mattina: il caso La Vitola. Ebbene, l'imprenditore resta in carcere, ha anche dichiarato che ha chiesto solo di sparare 4-5 colpi alla villetta di Ranucci, ma non di mettere una bomba, come effettivamente è stato. Il GIP ha dichiarato tra l'altro che il movente è inverosimile, le dichiarazioni fumose. Ranucci intanto potrebbe essere ascoltato dai PM di Roma. Poi sapete quello che sta succedendo a Catania per via dell'Etna, che sta continuamente eruttando? I voli sono stati sospesi, l'aeroporto di Catania è fermo e ci sono tutti questi turisti disperati che non possono muoversi. Dopo questo anche la beffa di chi si approfitta di questa situazione, perché sui turisti bloccati dall'Etna una stangata, pensate, hanno chiesto oltre 400 euro di taxi per raggiungere un altro scalo. Ce ne approfitto. Povere persone che si sono anche rovinati le vacanze e poi hanno anche ste stangate da chi cerca di approfittare delle disgrazie degli altri. Vabbè. All'aeroporto di Catania si parla della peggiore emergenza degli ultimi 20 anni. Intanto continua lo stop ai voli fino alle 2 del 15 di agosto. E adesso si parla del weekend di Ferragosto. Verso un weekend di Ferragosto caldo e afoso. Queste sono le previsioni, in effetti. È quello che si sta dicendo da giorni, perché si parla di un'eventuale possibilità di cali di temperature, ma dopo Ferragosto, giusto? E comunque non è solo il caldo, c'è un'emergenza idrica in tutta l'Europa e non soltanto da noi. Pensate dal caldo che sta facendo a Londra, i binari dei treni si sono dilatati, per far capire in che condizioni stiamo vivendo ormai in questi ultimi giorni. Vabbè. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale, ma intanto ascoltiamoci questi due bei successi degli anni Ottanta.

0: 80, Capitan Sensible, What? Ce lo ricordiamo, questo bel successo di allora. Prima invece abbiamo ascoltato George Harrison con Got My Mind Set On You. Ci risentiamo tra poco e ovviamente Simply The Best torna fra circa un'ora. Tra poco la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: è Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi ottimi cocktail e aperitivi
5: e le golose coppe gelato.
4: Osh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Telefono 041 55 40 660.
4: Osh Caffè.
5: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Clodia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
8: Clodia Lab.
9: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: la sua cabana. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 14 agosto 2026. Capanno va a fuoco e purtroppo un cane morto nel rogo. Un violento incendio è divampato mercoledì sera in zona Valdario, a Chioggia, due passi dalla linea ferroviaria, e soprattutto da alcune abitazioni ubicate in zona, nella parte esterna occidentale del popoloso quartiere di Borgo San Giovanni. Ad andare a fuoco un capanno utilizzato quale deposito di attrezzature. Non ci sono stati fortunatamente feriti o persone intossicate, ma a farne le spese è stato un cane trovato morto appunto dai vigili del fuoco. L'incendio si è scatenato dopo le 21.30, le fiamme altissime si sono propagate rapidamente tra i molti oggetti infiammabili che si trovavano all'interno del capannone. Fuoco che ha messo in allarme i residenti delle abitazioni che non si trovano particolarmente distanti dal luogo dell'incendio e che hanno subito dato l'allarme. Attorno alle 21.40 due autobotti della caserma dei vigili del fuoco di Chioggia, a pochi chilometri da dove si è scatenato il rogo, sono arrivate sul posto, così come una pattuglia dei carabinieri che ha disposto la chiusura al traffico di via Turati, la strada che collega via Granatieri di Sardegna a Borgo San Giovanni, a via Maestri del Lavoro in Valdario. Vigili del fuoco stanno indagando per capire quali possono essere state le cause che hanno innescato un incendio di queste proporzioni. Nessuna pista è stata esclusa a priori e quindi rimane anche aperta l'ipotesi che si possa essere trattato di un gesto volontario, quindi di un incendio di carattere doloso. All'interno del capanno però sono state recuperate alcune bombole di gas e potrebbe anche essere che a causa delle altissime temperature di questi giorni una di queste possa essere esplosa innescando poi l'incendio. L'unico, come dicevamo, a rimetterci la vita purtroppo è stato un cane trovato senza vita dai pompieri, molto, molto probabilmente morto perché intossicato dal fumo delle fiamme. Altre notizie, 20 anni di attesa, adesso arriva la fognatura in via Maderna. Via libera quindi all'intervento di completamento della rete fognaria di via Bruno Maderna a Sant'Anna di Chioggia. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato in giunta per un importo di 120.000 euro. Si tratta di un intervento che migliorerà i servizi, la sicurezza idraulica e la qualità ambientale della frazione. Sarà realizzato da Veritas, che andrà a completare un'infrastruttura non eseguita in corrispondenza dello scolo Fosson Sud. Il mancato collegamento ha lasciato le abitazioni di via Maderne priva dell'allacciamento alla fognatura, costringendole a utilizzare sistemi autonomi di raccolta. Altre notizie dalla città. Caroman non è in vendita. La mobilitazione di Chioggia contro le 77 villette a Pellestrina. Ebbene, la protesta contro il controverso progetto di costruzione di 77 villette turistiche a Caroman scavalca i confini comunali ed approda con forza anche a Chioggia. L'area naturale protetta si trova infatti all'estremità sud dell'isola di Pellestrina sebbene ricada sotto la giurisdizione del comune di Venezia, dista solo poche centinaia di metri dal centro storico clodienso, come ben sappiamo. A guidare la mobilitazione è un gruppo di cittadini guidati da Fabrizio Dughiero, professore all'Università di Padova e direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale, affiancato da un gruppo di storici amici e compagni di classe del liceo veronese. Insieme hanno indirizzato una lettera aperta al sindaco di Chioggia Armelao per chiedere un intervento deciso dell'amministrazione. Nonostante le decisioni spettano formalmente a Venezia, i firmatari ricordano come l'ecosistema lagunare non conosca confini amministrativi e sottolineano un dettaglio fondamentale: la società promotrice dell'opera ha sede proprio qui a Sottomarina. Per questo motivo si chiede al comune di pretendere la massima trasparenza, rendendo pubblici tutti gli studi ambientali finora rimasti nell'ombra, e di sollecitare la Regione Veneto a ricalcolare l'impatto ecologico di oltre 300 turisti che ogni giorno attraverserebbero quelle dune. Loro avrebbero altri progetti naturalmente che presenterebbero subito al posto delle villette per turisti, insomma, a Caroman. la cosa ha lasciato tutti un po' perplessi, e adesso c'è anche questa presa di posizione bella importante, come avete sentito, da parte anche di Chioggia, della nostra città. Volevo ricordarvi anche i fuochi d'artificio di questa sera, ovviamente, certo, si accoglie praticamente il Ferragosto questa sera dalle 23:45 in poi ci saranno i fuochi d'artificio, come ogni anno del resto, per salutare Ferragosto, all'interno del Sea Music Festival. Ferragosto da passare all'Isola dell'Unione, allora ci saranno ovviamente tanta musica da festeggiare prima dello spettacolo pirotecnico, poi i fuochi interromperanno fino alla durata dei fuochi il Sea Music Festival, che riprenderà poi subito dopo. Buon divertimento quindi all'Isola dell'Unione questa sera e questa notte, insomma, per la giornata, la vigilia di Ferragosto, ad aspettare appunto il Ferragosto insieme. Un'occhiata ora alle previsioni del tempo. Vediamo che nelle prossime ore, allora vediamo un po' se riesco a trovarle, me le sono perse a dir la verità, eccole qua, le ho ritrovate. Allora, in Veneto nelle prossime ore ancora in prevalenza sereno e poco nuvoloso, da domani previsto a qualche, domani sera in pratica, qualche addensamento per crescente attività cumuliforme a partire dalle ore centrali, ma soprattutto sulle zone montane. Temperature contenute, variazioni di carattere locale, tra cui per le minime aumenti in quota e diminuzione sulle zone centro-meridionali. Per le massime sono previsti aumenti soprattutto sulle zone centro-occidentali. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e da Chioggia TV.

0: Levante la sua malia. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: uscita di questo successo 2008 e stavo pensando, caspita, sono già passati quasi 20 anni. Sì, da quando Katy Perry cantava Hold Cold, quando ha lanciato questa canzone, ed è stato veramente un grande successo, numero uno, che abbiamo voluto riascoltare stamattina nell'appuntamento delle 9 con Unforgettable. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballerina. Voglio solo ricordarvi le tante novità di questo periodo, coloratissime come le collane e i bracciali firmate Comete Gioielli in argento e pietre naturali, a partire da solo 68 euro, e poi li trovate proprio in tutti i colori: azzurro, verde, rosa, blu, tutto. La linea Io e Te, poi vi segnalo tanta la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure, cristalli. Andate a sbirciare sul profilo di Gioielli, il profilo Instagram di Gioielli Ballerin, così sarete aggiornati su tutte le novità, le coloratissime novità anche in arrivo. E poi passate in negozio, Gioielleria Ballerin si trova in Viale Padova a Sottomarina. E sono le 9:07.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
6: Hotel Real.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
5: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
6: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
5: Informati 041 49 26 21.
6: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
5: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
5: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
11: Finalmente ce l'ho fatta!
12: Cos'è successo?
11: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
12: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
11: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
12: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
11: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Alex Warren, Passenger. Prima invece abbiamo ascoltato Achille Lauro con la sua nuova canzone La città degli angeli. Buongiorno, questa è Radio BCS da Sottomarina Lido. Buongiorno a voi che vi siete magari messi all'ascolto da pochi minuti e ribuongiorno a coloro che c'erano già quando sono arrivata intorno alle 8. Bene, tra poco anche i saluti di Gianni che sta per raggiungermi per continuare poi la mattinata insieme con Riservato per due. Ah, tra poco anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere proprio in questi giorni, in queste ore, in Out Now, la nostra vetrina delle novità. Ma prima della novità voglio farvi riascoltare una canzone di Francesco Gabbani di qualche anno fa, un suo grande successo, ha vinto anche il Festival di Sanremo nel 2017, Occidentalis Karma.

0: Francesco Gabbani, stavo leggendo proprio in questi minuti che ha avuto un malore mentre stava facendo un concerto.
1: È vero, povero Francesco. Lui. D'altro canto anche lui è umano.
0: Anche lui sente caldo, fa fatica.
1: Immagino sia stato dettato proprio dalla fatica, proprio di stare sul palco.
0: Il caldo e tutto il resto. Però adesso sta bene, volevo rassicurare i suoi fan,
1: sì.
0: Si è ripreso e stasera infatti tornerà sul palco a cantare. Intanto l'abbiamo riascoltato con questo suo grande successo,
1: canzone famosissima, amici, forse la sua canzone, sai che ognuno c'ha il suo pezzo, per me sì, rimane forse, la scimmia nuda balla, è rimasta un po' quella roba lì.
0: Namaste,
1: namaste, ah yeah, avviva.
0: Oh, c'è la sigla, eh?

0: eccoci.
1: C'è la sigla di Riservato per Due, c'è anche
0: si annuncia tutto, anche la sigla. Sai, uno dice metto la sigla, no, proprio annunci anche la sigla.
1: Eh sì, perché non sempre poi ho l'opportunità di metterla la mattina, invece questa mattina sono contenta di averla messa.
0: Bene, anche io, guarda, sto sprizzando gioia da tutti i pori.
1: Guarda,
0: come vedi.
1: Mi ha cambiato la giornata.
0: Non potete immaginare, amici, che cosa è poter sentire la nostra sigla al mattino.
1: Ah, beh.
0: Allora, buongiorno, cari amici. Come sta andando la vostra giornata che ci porta al Ferragosto? Cari amici, com'è oggi?
1: Come tutte le altre giornate, con il mal di schiena. Guarda,
0: ecco,
1: un po'.
0: Nuccia c'ha il problema del mal di schiena, ognuno c'ha le sue.
1: Le sue, se le tiene.
0: Io infatti sto zitto perché siccome sto bene non vorrei sembrare anche antipatico, perché poi sai quelli che dicono, ah, guarda, vedi lui, eccola. E invece siccome è un periodo che sto bene, tocco ferro.
1: Allora,
0: tocco
1: pesca, ferro. È meglio che te ne stai zitto.
0: Bravissima, perché poi l'ultima volta è venuta anche a me mal di schiena, quindi è meglio che sto zitto, vediamo che succede, speriamo bene che la vita ci regali qualche giorno tranquillo, che quando ce l'abbiamo bisogna apprezzarlo, anzi il confronto con gli altri ci riporta alla mente.
1: Cioè, il mio raffreddore sta meglio, grazie.
0: Ah, ecco, ok.
1: Faccio conto che tu me l'abbia chiesto.
0: Sì, sì.
1: Ecco, e non mi sa che non te l'ho attaccato, a parte che c'è anche un po' di incubazione. Potresti anche starnutire.
0: Ma io sono, sai che sono molto prudente, apro tutto, pulisco tutto, quindi insomma diciamo che faccio prevenzione.
1: I microbi bacilli uno per uno.
0: Con il forcone li ho espulsi.
1: L'ho visto io.
0: Va bene. Senti, allora buongiorno intanto a tutti voi, anche buongiorno. Oggi parleremo di tantissimi argomenti. Volevo parlare anche di questa nuova straordinaria, questo nuovo straordinario talento azzurro nel mondo dell'atletica, in particolare del nuoto più che dell'atletica, stavo sbagliando, che è questa ragazza che nei 500 dorso ha fatto per due giorni consecutivi il record mondiale, un qualcosa di pazzesco.
1: Se vuoi ne parliamo dopo anche.
0: Beh, certo, l'ho annunciato apposta perché volevo parlarne, perché abbiamo una nuova generazione italiana di talenti meravigliosa.
1: Ma anche nell'atletica stiamo facendo bene.
0: Anche nell'atletica,
1: quindi...
0: infatti mi sono sbagliato per quello, perché in questi giorni ci sono gli europei di atletica.
1: È vero.
0: Però è dal nuoto dove abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni, anche nei tuffi, ne abbiamo parlato qualche giorno fa.
1: Esatto.
0: Ma questa ragazza sta facendo qualcosa di straordinario. Quindi tra poco, se siete d'accordo, se annuncia garba, diciamo.
1: Non ho niente da obiettare.
0: Non è niente da obiettare, perfetto. Adesso invece io metterei musica nuova, abbiamo il grande ritorno. Ascoltate bene questo nuovo pezzo perché è qualcosa di emozionante. Olivia Dean, cari amici, il pezzo si chiama Baby Steps.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: si chiama Baby Steps, questa canzone di
1: Steps.
0: Mi è venuta la staccata. Allora, Baby Steps. Molto meglio adesso.
1: Sì, molto meglio.
0: Olivia Dean, bene, bene, una delle novità appunto di questi giorni. Bellissimo pezzo anche questo, perché probabilmente fra poco andrà in programmazione normalmente, vero?
1: Dici bene.
0: Qui a Radio BCS.
1: Ecco, era lo spazio dedicato alla musica nuova. Voi sapete che ogni giorno, anzi meglio ogni settimana, noi selezioniamo le canzoni, poi le ascoltiamo per 7 giorni, in modo che abbiamo la possibilità di approfondire, no, la conoscenza, perché
0: certo,
1: sai, un ascolto non basta. Quindi per capire se è un pezzo da Radio BCS ci diamo una settimana.
0: Ecco.
1: Ecco, a volte ci accorgiamo che non era un pezzo di Radio BCS e la togliamo subito. Altre volte, spesso, la maggior parte dei casi, insomma, invece la teniamo.
0: Fanno come faccio io, prima di dire sì, se mi piace una canzone la devo sentire minimo 3-4 volte, quindi
1: ecco,
0: vedi che
1: quindi,
0: poi è giusto.
1: Romani, cosa facciamo? Pollice su o pollice giù per Olivia Dean?
0: Ecco,
1: pollice su.
0: Su, naturalmente.
1: Guarda che ve lo taglio quel pollice se lo vedo girato.
0: E pollice su anche per Planet Bike.
1: Pollice su per Planet Bike, come no?
0: Per le splendide bici elettriche che potete sempre trovare, ma in questo periodo c'è una promozione particolare: le bici muscolari e le mountain bike, sia per adulti che per bambini, scontate del 30%. Affrettatevi perché sono ancora poche le bici disponibili e andate da Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
2: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327 332 4469, sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Morcheeba, che tra l'altro dice una grande verità, cioè Roma non è stata costruita in un giorno, e lo sappiamo bene, no? Sono quelle frasi che si dicono quando dici che le cose richiedono tempo, cioè non è, certo, che puoi pensare che schiocchi le dita
1: magari
0: e succedono, no? Quindi tutte le cose hanno bisogno del proprio tempo. E questo è il senso, no?
1: Parole sagge.
0: Hai voglia, Nuccia, hai voglia. 9.44 del mattino era l'appuntamento con Simply the Best. Grazie in questo passaggio anche ai nostri partners.
1: Super Coffee Shop.
0: Ecco, iniziate bene la vostra giornata, una colazione super, brioche buonissime. Ci sono anche quelle vegane gusto frutta, te lo dico, Nuccia, così anche tu sei informata.
1: Infatti,
0: ecco, sono buonissime.
1: Sono informatissima.
0: Evviva, ricordatevi, Super Coffee Shop vi aspetta. Parliamo invece di Sara Curtis, dicevamo, cara Nuccia, grande vittoria. Tra l'altro Curtis, non Curtis, perché non è inglese, è italiana.
1: È italiana. Si legge così come c'è scritto.
0: Esatto, perché poi sai che c'è anche l'attore Tony Curtis, che invece è un'altra cosa.
1: Ecco.
0: Lei è una nuotatrice straordinaria, pensa che ha già fatto diversi record, addirittura in alcuni casi oscurando il mito di Federica Pellegrini, così per farvi capire di cosa stiamo parlando.
1: Beh, sì, 600 stile libero ha, bravissima, superato la divina
0: Pellegrini. Quindi abbiamo una nuova divina in questo momento, è questa ragazza giovanissima, 20 anni, che sta facendo cose incredibili, però anche nel dorso, perché oltre ad aver vinto la medaglia, che è già una cosa importante, ha fatto un doppio record, prima nelle semifinali e poi nelle finali.
1: Nelle finali, è vero.
0: Quindi è qualcosa veramente di straordinario.
1: E ha solo 20 anni.
0: Ha solo 20
1: quindi
0: anni.
1: Quindi ancora,
0: amici,
1: molta strada davanti.
0: Sì,
1: devi pensare che il record dei Pellegrini durava da 20 anni.
0: Esattamente.
1: Quindi nessuno l'aveva ancora scalfitto quel record.

0: 57T, 52T. Tra l'altro sai che lei è italo-nigeriana, perché il papà è italiano mentre la mamma è nigeriana.
1: Lei è nata in Italia, però è nata.
0: Sì, infatti ho detto il papà è italiano.
1: Sì, sì, sì. La mamma è di origine nigeriana.
0: Infatti ho detto italo-nigeriana. E quindi evidentemente uno dei due è nigeriano, uno dei due è italiano. Se il papà è italiano, di per sé la
1: sì,
0: mamma era nigeriana.
1: Ha voluto specificare.
0: Ma no, ma hai ragione, cara Nuccia.
1: No, perché l'hanno vista un po' abbronzata, hai capito?
0: Ho capito, ma c'è estate.
1: Ci sono chiesti.
0: Ma infatti per quello l'ho spiegato, perché sapevo che qualcuno magari si faceva delle domande.
1: Certo, certo.
0: Evviva. Va bene, complimenti, davvero una ragazza strepitosa. E come dicevamo, nel mondo dello sport abbiamo veramente dei giovani che si stanno facendo valere. Torniamo tra pochi minuti.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
2: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
2: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
9: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
9: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
10: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
11: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: Piena vera specialità.
11: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
12: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
13: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
11: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
12: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
11: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
14: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Styles, amici, con American Girls, 9.53 del mattino. Invece noi abbiamo le Italian Girls che stanno facendo qualcosa di straordinario. Dicevamo di questi giovani atleti che ci danno grandi soddisfazioni, che sia il mondo del tennis, che sia il mondo dell'atletica, il mondo del nuoto. Esiste veramente un'Italia vincente anche in settori che tradizionalmente non ci hanno visto primeggiare. Nel nuoto è vero, abbiamo avuto la Pellegrini, ogni tanto abbiamo dei grandi nuotatori, però
1: abbiamo avuto dei bei campioni anche noi.
0: Ad esempio nei tuffi non è che abbiamo avuto tutto lì, la Cagnotto.
1: Sì, togli la famiglia proprio Cagnotto.
0: Bravissima, perché poi era un affare di famiglia.
1: Non c'era tanto.
0: Abbiamo avuto qualcuno negli anni 70, sì. C'era Klaus Di Biasi, ma è stato anche lì un episodio unico. Poi in verità nel nuoto non avevamo una grande tradizione, mentre anche lì una giovanissima che sta facendo grandi cose. Quindi c'è effettivamente un mondo italiano che si sta risvegliando. Poi abbiamo naturalmente alcuni sport di squadra come la pallavolo, che da sempre ormai ci vede protagonisti. Diciamo che l'unico settore veramente che ormai ci fa rimpiangere i tempi belli è proprio il calcio. Cioè in tanti sport che hanno macinato risultati, il calcio paradossalmente, che è lo sport nazionale per antonomasia, è l'unico che non ci sta dando grandi soddisfazioni.
1: Vabbè.
0: Ma credo che debba forse guardare veramente ai modelli vincenti, no? Perché evidentemente ci si è fermati anche un po' adagiati sugli allori, sai che si dice ogni tanto, no? Quando ti fermi e sei convinto di essere il numero uno, gli altri ti superano, perché non ci si può mai fermare.
1: È ovvio, certo che è così.
0: E quindi bisogna adattarsi ai tempi che cambiano, e forse la verità è che il calcio non ha saputo evolversi e essere pronto.
1: Voleva vivere di rendita il nostro calcio.
0: Ma questo succede, sai, in tanti settori. Cioè, quando vuoi vivere di rendita, in verità non vivi, cioè semplicemente stai mettendo una data di scadenza a qualsiasi cosa tu stia facendo, perché il mondo va avanti, cioè mai il mondo si ferma. Non è che una volta che hai raggiunto un'altezza, il mondo è sempre per migliorare, per fare uno step, poi cambia anche il mondo attorno a noi, anche nello sport, no? E quindi chiaramente bisogna essere pronti.
1: Devi
0: a cambiare.
1: Devi stare al passo con i tempi, perché se no rimani indietro.
0: E altrimenti fai la fine che sta facendo il calcio italiano.
1: Ed è quello che sta facendo il calcio italiano.
0: Che uno alla volta ci sono passati davanti tutti, no? Ogni tanto c'è, cioè, prima il calcio inglese, poi il calcio spagnolo,
1: è vero.
0: Poi il calcio tedesco, poi il calcio francese.
1: Insomma, prima o poi
0: adesso anche quello turco, e tra un pochettino giocheremo a livello del calcio cipriota, che sono attualmente quelli scarsi, no? Quindi giusto per dare la misura di dove stiamo retrocedendo, che Ranuccia come qualità.
1: Beh, che ci
0: tu togli l'Inter, che è una squadra di supercampioni.
1: Sì, ovvio.
0: Togli l'Inter.
1: Ma che ci frega? Abbiamo tante altre soddisfazioni in altri sport.
0: No, a me frega, che lascia perdere.
1: No, a me no.
0: Ma che stai dicendo?

0: Sai che ho sbagliato il cursore, ho aperto il tuo invece del mio. Pensa un po' come sto messo bene stamattina. Mi è scivolato proprio il dito.
1: Succede.
0: Scusatemi, c'è un infortunio, una cosa gravissima.
1: Infortunio sul lavoro, eh?
0: Un fatto increscioso che è successo in diretta qui a Radio BCS. Allora, ancora buongiorno, buon venerdì, il 14 di agosto. Buona estate!
1: Buona estate! Buona estate, buona estate. Dai, buon Ferragosto, ormai ci siamo.
0: Ormai ci siamo. Tra l'altro, questa sera la serata di fuochi d'artificio. Io so che Nuccia ha appena finito il programma, già alle 11:15.
1: Vado, si metterà. Prendimi il posto. Sì.
0: Esatto, si mette sulla rivetta, se vedete una matta che si mette lì alle 11:15 in attesa di fuochi d'artificio, è Nuccia che ha deciso di essere la prima, quella davanti proprio a tutti quanti.
1: No, io devo
0: Nuccia
1: dire
0: davanti,
1: la verità,
0: dietro tutti quanti.
1: Mi manca la mia mamma per tante altre cose, anche perché abitava proprio lì e andavamo a trovarla.
0: Ma anch'io abito lì, Nuccia, però adesso li hanno spostati, quindi non si vede più bene come prima.
1: Sì, è vero, anche questo
0: fidati.
1: È vero.
0: No, io li vedo discretamente, però devo affacciarmi, mentre prima li vedevo anche seduto in divano, adesso invece devo affacciarmi per vederli.
1: Io dal terrazzino di casa di mia mamma me li godevo, il primo piano, vero. Si vedevano benissimo.
0: Perché un tempo li facevano proprio dall'altra parte della laguna, e quindi tua mamma abitava lì e effettivamente
1: sai, a due passi a dove
0: abito io, e quindi proprio ci avevamo davanti. Adesso invece purtroppo li fanno dall'altra parte, infatti è un fatto increscioso, io lo vorrei dire, cioè era giusto dove di prima, perché almeno li vedevo bene.
1: Se vuoi fare una mozione,
0: ma assolutamente.
1: La firmo quando vuoi.
0: Assolutamente, anzi, quindi tutti quelli che vogliono i fuochi dall'altra parte, raccogliamo firme così ce le riportano lì, che così almeno non uscivo neanche di casa, era bellissimo. Senti, quindi niente, buon spettacolo, sai che poi in questi giorni insomma è bello anche invece stare all'aria aperta, muoversi, godersi le serate, insomma l'agosto è bello anche per questo.
1: Ma certo, anche perché non ci sono solo i fuochi, c'è anche musica,
0: c'è
1: tutto.
0: Può
1: stare fuori,
0: c'è divertimento, insomma, si può andare a mangiare qualcosa in compagnia.
1: Dappertutto, ecco.
0: Assolutamente, quindi è il momento proprio di fare feste e di divertirsi.
1: Di darsi alla pazza gioia.
0: Ecco, brava Nuccia.
1: Con moderazione però, mi raccomando.
0: Sì, ma ci mancherebbe altro.
1: Non esagerate.
0: È vero, dici bene. È tempo di ascoltare un bellissimo numero uno. Era bene. Il Ferragosto del 1997 quando questa canzone spopolava, te la ricorderai sicuramente molto bene. Erano dei ragazzini giovani che si chiamavano Hanson, adesso sono dei signori maturi.
1: Sono nonni.
0: No, nonni non credo, ma comunque qualche annetto ce l'hanno. Il pezzo si chiama Mbop.
2: Buongiorno. Buongiorno!
3: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
3: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
3: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
3: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Loro erano dei teenagers, ma anche noi eravamo dei teenagers, Caranuccia, quindi 1997, insomma, era un'altra epoca.
1: No, io teenager proprio no.
0: Non
1: però.
0: Eri teenager, vabbè, io poco più che teenager, insomma, 97 avevo quei miei bei 27 anni, Caranuccia.
1: Io
0: che meraviglia.
1: Io ero comunque giovane.
0: Eh sì.
1: Allora.
0: Altri tempi.
1: Anche loro sono invecchiati però con noi.
0: Sì, loro avevano 14-15 anni, quindi anche per loro, insomma, adesso sono sui 45 anni, ce li hanno tutti.
1: Sì, hanno tutti famiglie. Ho visto una foto recentemente, hanno tutti figli, famiglie.
0: Certo.
1: Insomma, sono
0: beh, giustamente, insomma, sono passati un sacco di anni. 30
1: allora,
0: anni.
1: Ecco, non hanno continuato però con il successo che avevano da ragazzini, a dir la verità.
0: Sembra di no. Senti, era l'appuntamento con Unforgettable.
1: Volevo,
0: quindi grazie
1: sì.
0: ai nostri partner.
1: Falegnameria Padoan e Stile Design, anche i falegnami vanno in vacanza, e mi sembra anche giusto, e sono in vacanza anche loro. Allora, fino al 23 rimarranno chiusi, riapriranno il 24 di agosto.
0: Tenetevi pronti, amici, non appena partono subito a trovare i nostri amici di Falegnameria Padoan, Stile e Design. Un occhio agli orologi, da 6 minuti sono le 10 del mattino.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
8: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
7: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
9: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Riala.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Riale.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Venerdì mattina ancora un buongiorno da Radio BCS con Riservato per due, che sarà Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, che è quello che fa questa voce così. Dice una bella voce Snoop Dogg, è un bel timbro, quasi radiofonico se vogliamo, no?
1: Bella profonda,
0: mi piace, un po' vecchio stile. Boogies in My Soul invece è la canzone nuova di Chaka insieme a Snoop Dogg. Allora,
1: la chiami confidenzialmente Chaka?
0: Che ti devo dire?
1: Bello,
0: che...
1: è proprio il nome intero, Chaka Khan.
0: Chaka Khan.
1: A me ha fatto sempre sorridere, chissà perché.
0: Sì. Khan forse suona strano.
1: Forse, ma anche Chaka Khan.
0: Bene. Andiamo avanti, Canuccia. Stiamo parlando di sport che cambia e abbiamo detto che il nuoto sta cambiando profondamente, no? Quindi bisogna evolversi, altrimenti si rimane al palo, un po' come tutti gli sport. Ad esempio, vi siete chiesti quali sono le novità nel mondo del nuoto, anche negli allenamenti, su come ci si prepara? Ci sono tante novità, ad esempio c'è l'analisi biomeccanica avanzata, non so se tu lo sapevi.
1: No, mi è sfuggito.
0: Ecco, perché usano dei sensori subacquei, l'intelligenza artificiale, che permette di correggere ogni minima imperfezione delle bracciate. Quindi mentre loro nuotano hanno questi meccanismi che fanno tutta una serie di analisi e poi insegnano, diciamo così, come fare la bracciata perfetta. Quindi quello che sembra un gesto banale, nuotare, in verità viene studiato, analizzato con grande attenzione per trovare quelle che sono le bracciate che rendono di più, che danno la possibilità di essere più veloci.
1: Quindi saremo sempre meno naturali.
0: Meno naturali, certo, o meglio impareremo il metodo migliore, che è una cosa un po' diversa. Metodi di allenamento contemporanei, si predilige ad esempio la qualità del movimento, quindi partendo da questa analisi poi si studia il movimento più efficace, quindi non è importante nuotare per intere giornate, certo serve l'allenamento, ma è importante imparare a nuotare nel modo giusto, quel gesto che diventi naturale, per cui quando tu lo fai non è che sei lì concentrato, aspetta che faccio il gesto giusto, ma ti viene naturale fare il gesto giusto.
1: No, ti devi allenare finché ti diventerà una cosa più naturale.
0: Ecco, e questo è un altro aspetto che ha contribuito a cambiare.
1: Sempre naturalmente per andare più forte, più veloce.
0: Beh, chiaro, l'obiettivo è quello, nello sport, come dicevamo, è alzare sempre l'asticella. Tecnologie e materiali, anche nei materiali c'è sempre più attenzione, perché si utilizzano dei costumi che indossano, che fanno sempre meno attrito.
1: Sì, questo cui, già da un pezzo,
0: già da un
1: che
0: pezzo
1: se ne
0: ci
1: parla.
0: Mancherebbe. Questa continua l'evoluzione proprio, e quindi si hanno dei costumi che rendono più aerodinamico, anche se uno dice vabbè, è un costumino, che problema vuoi che dia? No, caro amico.
1: Devi scivolare,
0: brava. Hai capito? Devi scivolare sull'acqua. E quindi questo ottimizza l'idrodinamica degli atleti. Tu pensa, in una nuotata quante cose ci sono. Chi l'avrebbe detto, cari amici?
1: Noi che andiamo a nuotare solo per farci una
0: nuotata,
1: bella sana nuotata.
0: E invece, se vuoi ottenere risultati sportivi, devi avere tutto questo mondo dietro che ti segue, che ti dà
1: le indicazioni. Certo, perché poi il nuoto fa anche bene al fisico.
0: Certo, sì, non servono tutte ste robe se è solo
1: per divertimento.
0: Ecco,
1: no,
0: o per salute, sport, insomma. Per sport sì, per se lo fai a livello
1: professionale.
0: Ma non
1: agonistico, però.

0: Annuncia, quante ore al giorno si allenano questi grandi campioni del nuoto? È un lavoro.
1: Penso tanto, eh.
0: È un lavoro tra le 4 e le 6 ore al giorno, suddivisi in due sessioni principali. C'è la prima sessione che si fa al mattino, che è focalizzata sulla tecnica e sulla resistenza. La seconda sessione invece è dedicata più alla velocità, quindi ritmo gara e ad alta intensità. Poi tra l'altro c'è anche tutto il lavoro a secco, perché non è che si allenano solamente in ammollo, si allenano anche a secco e quindi fanno palestra e pesi da 1 a 2 ore a giorni alterni per sviluppare la forza muscolare. Quindi capite che, insomma, che lavoro c'è dietro a queste performance straordinarie. È veramente un lavoro, cioè tu fai quella roba lì.
1: No, io so, perché spesso ho sentito anche le interviste che facevano alla nostra Divina, che veramente, no, ma lei a parte che ha cominciato prestissimo,
0: ma anche Sara Curtis è iniziato prestissimo, aveva 2 anni che è andata in acqua.
1: Cominciano proprio prestissimo,
0: certo.
1: So che lei ha cominciato a fare dei risultati, ma a livello provinciale, regionale, che aveva 14-15 anni e già cominciavano a intervistarla, pensa te.
0: Vedi?
1: Ecco, che lei si alzava prestissimo la mattina prima di andare a scuola, andava ad allenarsi. Cioè, è tutta una vita diversa da
0: di
1: quello
0: sacrificio,
1: che fatto
0: non c'è dubbio.
1: Gli adolescenti,
0: quindi,
1: normali, bisogna avere grande passione. Perché
0: questo succede in tutti coloro che fanno sport,
1: certo.
0: A un certo livello, a un certo punto sai che devi dare molto della tua vita privata, perché lì vai a togliere delle cose che magari, certo, gli altri vanno a divertirsi, tu sei
1: se
0: in basket.
1: Se tu devi alzare alle 5 del mattino, non puoi andare a fare bagordi
0: alla notte
1: per dire.
0: Ecco.
1: Quindi una serie,
0: quindi
1: di
0: vuol dire essere molto focalizzati,
1: fare, sì,
0: insomma, su quelli che sono gli obiettivi,
1: sì,
0: da andare a cogliere. Questo per dare,
1: sì,
0: ancora più valore ai risultati che poi questi giovanissimi ragazzi hanno, 20 anni. Rispetto agli altri che magari vanno a fare festa, loro vanno in piscina.
1: Bisogna sempre cominciare con una dose di talento, cioè bisogna avere un talento naturale, però bisogna coltivarlo.
0: Sì, diciamo che va affinato,
1: ma tutto succede a costo di grandi sacrifici.
0: Bravissima,
1: dobbiamo metterci
0: su questo
1: testa,
0: non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. È tempo di Call & Listen, ci sono le vostre canzoni.
2: Call and listen. Lo scavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

0: Cesare Cremonini, cari amici, 10:25 del mattino. Stavo guardando anche le sue foto in questi giorni in vacanza in Islanda, perché i VIP, VIP sono così, cioè d'inverno quando noi abbiamo freddo loro vanno al caldo.
1: Giusto.
0: Quando d'estate stiamo morendo di caldo loro vanno al freddo e fanno le foto facendoci il sorriso, vedi?
1: Gianni,
0: io posso.
1: C'è chi può, ecco, e chi non può.
0: Come il Marchese del Grillo, io so
1: io non può.
0: E voi non siete un cazzo. Vabbè, senti, comunque complimenti a Cremonini, è andato anche in buona compagnia, perché in Islanda sono andati in tanti quest'anno. C'è andata Elisa, c'è andata Emma Marrone, tutti in Islanda.
1: Fa fresco.
0: Fa fresco, un pochetto li invidiamo, pochetto.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni. Domenica 16, Arti 5.
14: Venerdì 14 agosto, ore 23:30. Spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Invece così, Carmela, amici, 10:34, c'è Cioffi nell'aria, c'è Cioffi su BCS, a Cioffi.
1: A Cioffi.
0: C'è un cognome che mi piace, un nome d'arte.
1: Molto simpatico.
0: Allora, cara Nuccia, anche noi stiamo programmando un po' il nostro viaggio in Islanda. Che dici? Facciamo vacanze in Islanda?
1: Guarda, io dalla Scandinavia in su.
0: Sì.
1: Il prossimo anno. Praticamente, saranno le mie vacanze.
0: Ma credo, sai, che molti italiani davvero comincino a immaginare una geografia diversa per le vacanze, perché siamo sempre stati abituati a fare delle scelte dove magari privilegiavamo il caldo, no? Quindi era un po' questa l'idea, vado al caldo.
1: Io ho sempre amato l'estate, per dire, però ecco. Così no.
0: C'erano anche delle canzoni, no? Cerco l'estate tutto l'anno. Ecco. Adesso invece cerchiamo l'inverno tutto l'anno, cioè pensa come in un solo anno, poco tempo, insomma, è cambiato completamente.
1: L'inverno,
0: fidati, cerchiamo l'inverno tutto l'anno. E quindi c'è questa cosa che proprio cominciamo ad avere una geografia diversa, quindi andremo ad esplorare paesi che magari in passato non ritenevamo neppure così, come dire, appetibili per le nostre vacanze.
1: Io, per esempio, mai considerato di andare in vacanza in un paese freddo.
0: E invece.
1: Adesso sto cambiando completamente, ecco, le mie idee.
0: E chissà quanti come te. Va bene, cari amici, quindi guardiamo veramente a nuovi lidi, anzi, in questo caso a nuovi luoghi più
1: ci
0: che nuovi lidi.
1: Spostiamo sempre più al nord.
0: Sempre più al nord,
1: arriveremo al Polo Nord poi alla fine.
0: Pochetta alla volta arriveremo lì proprio a fare le nostre vacanze. Già l'Islanda è abbastanza su, ci vuole un po' di tempo,
1: certo,
0: ad arrivarci,
1: certo.
0: Non ci arrivi in poche ore, insomma.
1: Poi dovremmo star lì a combattere con gli orsi bianchi,
0: sì?
1: Puoi vedere.
0: Ma può essere. Comunque c'è intrattenimento anche lì, ad esempio noi i VIP di cui parlavamo prima sono andati a vedere il concerto di Björk, per dire, no? Perché
1: vedi?
0: I concerti li fanno anche là, solo li fanno al chiuso perché giustamente è inverno, no?
1: Sì, li trovano tutti congelati.
0: Tutti invernati. Assolutamente. Allora, senti, è tempo di Simply the Best, abbiamo due canzoni da ascoltare. Gli anni 90, quando le temperature erano normali, quando andavi al mare c'erano 25-26 gradi.
1: E si stava da Dio.
0: Quando c'erano 30 gradi ti lamentavi, adesso 30 sì. gradi è la salvezza. Oh, senti,
1: sono
0: che bene si sta
1: gradi.
0: Oggi c'è
1: 50
0: gradi.
1: Come si sta
0: gradi.
1: Bene oggi.
0: Quindi è cambiato tutto, amici, è cambiato tutto. Ricordiamo con un pizzico di nostalgia, quindi sì, gli anni 90 con la musica di Venditti e The Roxette.

0: Rosette, visto che parlavamo di posti freschi, loro ad esempio sono svedesi, caranuccia, quindi loro per esempio potrebbe essere il posto giusto dove andare in vacanza anche durante la stagione quella più calda, no?
1: Sì.
0: Dici di no?
1: So che ogni tanto succede che anche lì
0: fa caldo anche in Svezia.
1: Un po' di caldo succede estate.
0: Andiamo un po' più su allora. Infatti stavo guardando delle mete interessanti che posso consigliare. Ad esempio, oltre alla Norvegia ci sono anche le isole Faroer, che è un arcipelago selvaggio nell'Atlantico del Nord, molto verdeggiante. Poi c'è la Lapponia, che è immersa nelle foreste e in laghi incontaminati.
1: Lì così puoi andiamo fare... a trovare Babbo Natale.
0: Bravo, puoi fare degli incontri interessanti perché c'è la casa di Babbo Natale. Le Azzorre, attenzione, in Portogallo, perché offrono un clima oceanico temperato.
1: Le Azzorre?
0: Nelle Azzorre ci sono le ortensie fiorite e temperature raramente afose, quindi
1: davvero?
0: Tenetene conto, se almeno questo fino a pochi giorni fa, non so se adesso hanno peggiorato.
1: È cambiato qualcosa.
0: E poi le Highlands in Scozia, con paesaggi romantici, molti castelli, e anche lì sembra che le temperature siano ideali. Queste sono alcune idee per le vacanze estive al fresco.
1: Solitamente gente che è andata in vacanza sia in Scozia che in Irlanda del Nord, lì fa fresco anche d'estate, solitamente dicono si portano dietro, si sono portati dietro i piumini eccetera, non lo so se anche lì è cambiato qualcosa.
0: Allora io ti ripeto,
1: guarda, senza andare troppo in alto,
0: le destinazioni, beh insomma la Scozia è comunque abbastanza su, eh.
1: Sì, appunto, lì solitamente dovrebbe fare fresco d'estate.
0: Infatti abbiamo parlato delle Highlands scozzesi per quello, Nuccia, perché sì, mi ha detto le destinazioni dove si sta bene.
1: Siccome abbiamo parlato della Lapponia addirittura, il Polo Nord prima eccetera, forse ci sono delle mete fresche anche un po' più giù, ecco, come
0: sono quelle che abbiamo detto. Va bene, 10:45, ci fermiamo, a tra poco.
1: A tra poco.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
14: Tuffati nella Milano Experience.
13: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
14: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
13: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
14: Viale Trieste, Sottomarina.
13: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
15: Milano Wine Bar.
16: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
15: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
16: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
15: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
16: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Ferragosto, amici,
1: buon tutto,
0: Ferragosto.
1: Buon tutto.
0: C'è riservato per due al mattino, eh?
1: Ancora per pochi minuti, visto che sono, vedo, quasi le 11.
0: Ecco, non ci vede bene, amici, itinerari freschi.
1: Meno male che ci vedo ancora.
0: Ecco, bisogna andare all'estero. No, amici, si possono trovare anche in Italia dei luoghi freschi. Ad esempio, vi consiglio un posto molto interessante, un posto fenomenale, si chiama Tre Palle, cara Nuccia.
1: Tre Palle?
0: Tre Palle.
1: È anche carino, simpatico.
0: Sì,
1: come
0: simpatico.
1: Nome,
0: dove vai in vacanza?
1: Tre Palle. Palle.
0: Posto da fenomeni, proprio, diciamo. Posto vicino Livigno, è situato a ben 1816 metri di altitudine, è una delle località più fresche d'Italia ed è circondata dal Parco dello Stelvio. Dicono sia un posto bellissimo. Eh sì, in pieno agosto il termometro sfiora lo zero di notte.
1: Che bello, dormire coperti sotto un piumone.
0: Ma perché non mi hanno detto che c'era Tre Palle?
1: Io, che meraviglia, ma ci sono anche altri posti.
0: Io svolto, Nuccia, io con questa informazione svolto.
1: Ma infatti la prima tappa sarà questa.
0: Ah sì, sì.
1: Zara, abbiamo parlato ieri che ci trasferiamo in montagna.
0: Certo,
1: praticamente.
0: E quindi Tre Palle è il posto giusto.
1: Ne stiamo
0: giusto
1: parlando.
0: Ecco.
1: Montagna, intorno ai 2000 metri dovremmo
0: qua
1: stare abbastanza.
0: Posto giusto. Posto giusto è questo qua. Poi altre scelte, allora, senza andare troppo lontano, Trentino Alto Adige Veneto, c'è Corvara in Badia.
1: Sì.
0: Perché le Dolomiti sono una meta d'eccellenza per sfuggire dal caldo, 1568 metri, e poi c'è il Madonna di Campiglio, aria frizzante, boschi ombrosi e laghi alpini gelidi.
1: Che sono posti poi meravigliosi.
0: Ma,
1: eh,
0: assolutamente.
1: Ah, io
0: assolutamente.
1: Li ho visitati tutti questi posti che ha menzionato Gianni, d'inverno soprattutto.
0: Che andava... magari lì forse fa un eccessivamente.
1: Sì.
0: Freddo,
1: sì, andavamo, portavamo i ragazzi a schiare,
0: ecco.
1: E quindi
0: anche nell'Appennino centrale si possono fare delle ottime cose. Ad esempio c'è quello che viene chiamato come il piccolo Tibet, che si chiama Campo Imperatore e Gran Sasso in Abruzzo.
1: In Abruzzo,
0: qui
1: sì,
0: l'umidità è azzerata, c'è una brezza costante che mitiga anche gli orari di sole, le temperature poi crollano sotto i 10 gradi di notte. Quindi si dorme da Dio, copertina, di notte copertina.
1: Sì, ma sì, 10 gradi anche copertona, dai.
0: Meraviglioso. E poi Castelluccio di Norcia, un borgo unico situato a 1452 metri di altitudine, affacciato sull'altopiano carsico, che garantisce un clima fresco e ventilato anche nei mesi più caldi dell'anno. Quindi andate a Castelluccio di Norcia. Va bene, questi sono alcuni dei posti, senza andare in Islanda, no? So che poi fa figo perché diceva vado in Islanda.
1: Ma no, quelle erano battute.
0: Se può andare anche...
1: dovesse andare proprio male,
0: ecco,
1: che anche questi luoghi che abbiamo appena menzionato,
0: sì,
1: diventeranno caldi.
0: Ecco, si va un po' più su.
1: Allora si può prendere, considerare l'opzione di andare più su,
0: ecco,
1: più su, sempre più su.
0: Ma in questo caso insomma possiamo cavarcela anche con viaggi in Italia, che così vediamo anche dei posti nuovi in Italia. Sono tutti luoghi molto apprezzati, perché Livigno, Tre Palle vicino Livigno, è comunque è molto nota, insomma. Quindi...
1: beh, insomma, se va avanti così, il centro-sud del mondo rimarrà deserto, Si sposteranno verso i poli, anche quello sud fa freschetto. Vado a trovare i pinguini in Patagonia.
0: Ecco, guarda, brava Nuccia. Ma vacci tu, poi mi dici com'è, va bene. Senza esagerare, cioè, vabbè, fresco sì, ma rimaniamo con i piedi per terra. Senti, è tempo di Martin Garrix, poi chiudiamo perché anche questa giornata piano piano sta scivolando verso la fine. Questa è We Are the People.

0: musica da ballo. Basta, ho finito.
1: Interessante comunque.
0: Ma mi fa piacere che l'hai trovato interessante, caro Nuccio. Sì, la canzone che è stata un buon successo. Siamo arrivati anche all'epilogo. È stata una mattinata ricca. Abbiamo parlato anche di cose fresche per rinfrescarci.
1: Sì, anche di possibili scenari per il futuro.
0: Che non si sa mai, amici. Meglio pensarci.
1: Le abitazioni lontane, ecco, al fresco.
0: Vabbè. Andiamo tutti in questi luoghi dove possiamo tranquillamente trasferirci. Magari una bella residenza estiva da farci 4 mesi lì. Ci può stare tutta.
1: Sì,
0: no?
1: D'inverno veniamo qua, perché
0: l'inverno veniamo
1: comunque
0: a sottomarina, ci mancherebbe altro.
1: A noi piace la nostra, ecco, città natia,
0: o anche insomma. la primavera è ottima.
1: Sì, soltanto
0: quando arrivano i primi caldi, ecco, emigriamo verso queste destinazioni.
1: Sì. Dobbiamo fare come gli uccelli.
0: Sì, sì.
1: Gli uccelli migratori.
0: Noi umani diventeremo come
1: stagioni,
0: gli uccelli migratori,
1: sì,
0: hai ragione.
1: Faremo così.
0: Bene, mi piace questa visione che Nuccia ci ha dato questa mattina.
1: Avessimo le ali sarebbe tutto più semplice.
0: Ma cosa vuoi, Nuccia? Abbiamo le macchine comunque che ci consentono di muoverci.
1: Ma costano, il discorso è ora che ci metti la benzina e questo e quell'altro.
0: Sai che ieri parlavamo, poi ne ho parlato anche in diretta, di quelli super yacht, eccetera, sì, eccetera.
1: Sì. T'ho sentito, stavo andando,
0: esatto,
1: a casa.
0: Esatto, di quello che ha fatto il pieno, 130.000 euro di pieno per 130.000 euro.
1: Vediamo di comprarci un appartamento con quei soldi.
0: Sì, esatto,
1: soldi.
0: Lui ha fatto il pieno di gasolio alla barca. Vabbè, vedete, amici, che
1: per noi sono cose assurde.
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, mentalmente non.
1: Cioè, non ci siamo, sono cose proprio al di là della nostra concezione.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
1: Vabbè,
0: però
1: insomma,
0: ti dico la verità, leggendo questa cosa ieri mi sono sentito veramente povero nella mia vita. Cioè dici veramente, io sono felice, però dici cazzarola, però effettivamente
1: siamo proprio dei poveracci.
0: Siamo poveracci. Cioè, se questo dici, vado a fare benzina che fai 130.000 euro, io mi sono, ammetto, amici, mi sono sentito povero.
1: Vabbè, lasciamo perdere, perché sennò lasciamo perdere. Ecco. Va bene, allora stasera
0: pensa
1: tutti,
0: che io mi lamento del pieno quando faccio 80 euro.
1: Sì, io pure, io anche meno.
0: 80 euro,
1: nella mia 130.000
0: euro.
1: Arrivo sì o no a 55-56 euro.
0: Pensa un po', amici.
1: E già mi viene mal di testa.
0: E già scendendo la lacrimuccia.
1: Mi viene mal di testa, mal di pancia.
0: Ci sentiamo domani, Nuccia.
1: Ciao a tutti.
2: Radio BCS. Unforgettable. Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: amici, con Election Day non lasciatevi trarre in inganno dal nome, in verità erano i Duran Duran camuffati, insomma, in qualche modo, perché magari chi c'era se lo ricorda, nell'85 i Duran Duran fecero una sorta di scissione, provando un'esperienza diversa. Due dei Duran Duran diventarono i Power Station, insieme a Robert Palmer e all'epoca Bernard Edwards, fecero questo gruppo che strizzava un po' più l'occhio alla musica funky rock, diciamo, mentre gli Arcadia erano gli altri tre, quindi c'era Nick Rhodes, c'era Simon Le Bon e, se non ricordo male, c'era Roger Taylor all'interno di questa band, che fece invece un disco molto carino. In particolare questa Election Day aveva come ospite, come special guest, la voce straordinaria di Grace Jones, che all'epoca era davvero un bel personaggio, molto amato. Amici, ricordi degli anni 80, questo è stato un bellissimo numero uno, grazie anche a Gioielleria Ballarin. Vi ricordo la linea Io e Te, difficile scegliere tra le varietà di modelli, sia quelli più semplici che quelli più eleganti, sono tutti bellissimi, perle, pietre e cristalli. Andate a scoprire tutto quanto da Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza.

0: a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: qualcosa di nuovo?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
0: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
0: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
0: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: insieme a Wiz Khalifa, buon venerdì, seconda parte di mattinata, pronti per lo spazio dedicato anche alla musica nuova, quindi come succede ogni giorno, ogni settimana, selezioniamo musica nuova, 7-6 canzoni da far girare, e tra queste c'è anche il singolo nuovo di Napoleone, una canzone di quelle che ci sono piaciute subito, si chiama Cucù Marie, novità su BCS.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
4: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

un periodo di grande fermento per gli U2, che hanno fatto un sacco di canzoni nuove, hanno fatto anche una collaborazione con la musica da ballare, insomma, con il pezzo Fireflies. È un periodo di grande voglia di tornare, di farsi sentire, e in questo caso con una canzone firmata interamente da loro, che anticipa l'uscita di un album e siamo tutti quanti trepidanti di poter ascoltare, perché che se ne dica, insomma, gli U2 sono sempre una di quelle band che ci danno delle belle soddisfazioni. Allora, ancora buongiorno, oggi è il 14 di agosto, quindi ci stiamo preparando al Ferragosto qui da Radio BCS, 11:33 del mattino. Abbiamo tante belle canzoni, quelle dell'estate, quelle che ci piace ascoltare, la musica nuova, ma abbiamo anche i successi di ieri, e quindi nei prossimi minuti vado a presentarvi, a farvi ascoltare due hit degli anni 80, quindi un po' di estati fa, quando Claudio Baglioni nel 1985 dava le stampe quello che di fatto è uno dei dischi più belli in assoluto e più amati di Claudio, stiamo parlando della vita adesso, e un altro grande disco, quello dell'87 di Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: che negli anni Ottanta avevano un significato particolare, erano veramente personaggi molto molto amati, uno italiano, quindi diciamo che la sua fama era più limitata alla penisola, l'altro invece era famoso davvero in tutto il mondo e la sua epopea musicale straordinaria è stata celebrata da questo film Michael di grande successo al botteghino. Ma a proposito di cinema, stavo leggendo quelli che sono gli attori più che hanno guadagnato di più, più ricchi diciamo del momento, e tra questi ci sono due che peraltro formano anche una famiglia, cioè Zendaya e Tom Holland, che sbancano al botteghino, tra l'altro con due film che sono attualmente due veri blockbuster, quindi Odissea di Christopher Nolan e Spider-Man Brand New Day, che stanno andando alla grande per quanto riguarda gli incassi. In assoluto l'attore che ha guadagnato di più negli ultimi anni è John Leguizamo, che io francamente, ignorante come sono, manco conosco, un 66enne attore e doppiatore di origine colombiana, che ha piazzato addirittura tre film di grandissimo successo. Oltre al già citato L'Odissea, c'è anche la sua presenza in Zootropolis numero 2 e in The Soldier, e questo signore si è portato a casa oltre 2,77 miliardi di dollari incassati nell'ultimo periodo. Quindi insomma, questi sono un po' gli attori che attualmente stanno guadagnando di più. Oltre a Zendaya, Tom Holland, c'è cioè questa sorpresa diciamo che tra l'altro è in assoluto quello che ha guadagnato di più al botteghino, grazie addirittura proprio a tre film di straordinario successo. Ha un fiuto per gli affari straordinario, dobbiamo dirlo, tre su tre fatti in questi due anni, e tutti e tre finiti ad essere dei grandissimi successi. Effettivamente è uno che vede lungo. Cari amici, era l'appuntamento con Simply the Best, grazie in questo passaggio anche a Super Coffee Shop. Vi segnalo che potete iniziare bene la vostra giornata con un super colazione da Super Coffee Shop, andate quindi a trovare i nostri amici a Sottomarina, vi aspettano anche con le fantastiche brioche vegane con gusti fruttati, quindi anche molto freschi e molto estivi. Noi torniamo tra pochi minuti, Simply the Best torna tra meno di un'ora.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia è Felice, logico.
2: La taverna di Nadia è Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
8: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
7: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
8: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.

0: Etico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
0: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
3: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
3: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
4: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
5: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni. Domenica 16, Arti 5.
6: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
4: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
7: Pizzeria da Leo.
8: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
7: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
8: Prenota 041 55 40 550.
7: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
8: Pizzeria da Leo,
7: la migliore.
8: Ma che te lo dico a fa?
7: Ma che te lo dico a fa?
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo rimani, ti prendo.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: La musica di BCS ancora, buongiorno cari amici, 11.55, vado a salutare e dare il benvenuto anche al nostro ospite di oggi, perché siamo nell'imminenza del Ferragosto. In una giornata così non possiamo che parlare con l'assessore al turismo della città di Chioggia. Diamo il benvenuto a Riccardo Grigliuolo. Ciao Riccardo, ben trovato.
1: Ciao Gianni e ciao a tutti.
0: Allora, siamo qui per fare, non dico un bilancio, ma insomma possiamo anche parlare un po' della stagione come sta andando, ma soprattutto della serata che ci attende, perché come succede ogni anno noi abbiamo una bella tradizione che è quella dei fuochi d'artificio. Io so che quest'anno l'amministrazione, tu, avete fatto delle scelte anche importanti per rendere lo spettacolo ancora più bello, perché bisogna sempre aggiungere, alzare l'asticella. Partiamo allora da questa sera, quindi che cosa succede 14 di agosto qui a Chioggia?
1: Allora sì, come hai detto te, intanto si cerca sempre di alzare l'asticella. Penso che sia sotto gli occhi di tutti il lavoro che è stato fatto soprattutto in questi ultimi 3 anni. E adesso parliamo dei fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio, il comune di Chioggia, in particolare la fondazione dei miei Chioggia Tourism, si è rivolta al leader del settore dei fuochi d'artificio, la Parente Fireworks, società che tra l'altro lavora nei migliori spettacoli a Dubai, a Venezia per esempio ultimamente, anche con il Redentore, che è stato uno spettacolo incredibile. Ecco, Chioggia si è rivolta a questa società. Quindi alle 23.45 comincerà lo spettacolo. Quest'anno, rispetto alle altre edizioni, ci saranno 6 postazioni di sparo, una grande e 5 piccoline. E solo per dare un po' di numeri, solo i fuochi d'artificio che saranno sparati nella postazione più grande saranno 1200, senza tener conto
0: di tutto il resto.
1: Esattamente.
0: Ecco, spieghiamo, perché di solito invece veniva utilizzata una postazione unica, no, per fare i fuochi d'artificio, e quindi si potevano fare una serie di cose. Questo amplia e rende più ricca la coreografia.
1: Esattamente, proprio questo. Dal punto di vista scenico sicuramente sarà un altro vedere, quindi approfitto anche ad invitare tutti i turisti e cittadini che ci stanno ascoltando. Questa sera alle 23.45 sarà uno spettacolo da non perdere.
0: Ecco, quindi lo diciamo a tutti quelli che stavano pensando: sì, vabbè, ma li ho visti l'anno scorso, saranno sempre quelli. No, vi state sbagliando, perché è uno spettacolo strepitoso quest'anno, qualcosa veramente di super. Esatto. Tra l'altro c'è tutta una coreografia anche prima, perché lo spettacolo inizia molto presto, è iniziato da qualche ora praticamente il Sea Music Festival, che è un altro degli appuntamenti del calendario estivo, e quindi c'è la possibilità di partire un po' prima con la musica.
1: Esatto, corretto. E è iniziato proprio ieri il Sea Music Festival, e tra l'altro posso già dirlo, è stato un successo, quindi la prima giornata è partita col botto. Questa sera altra festa, ricordiamo, dalle 7:30 sarà possibile accedere all'Isola dell'Unione, poi alle 23.45 si fermerà temporaneamente la festa proprio per godere al massimo dei fuochi d'artificio, e poi riprenderà. Dal punto di vista della viabilità, ricordiamo anche che il tratto di Viale Veneto fino all'Isola dell'Unione, comunque dalle 22.45 si chiuderà la viabilità,
0: il transito,
1: sarà permesso solamente i mezzi di soccorso, sperando che non ce ne sia il bisogno, ma comunque è giusto prevederlo, e poi riaprirà la normale circolazione a luna, in modo da agevolare anche il deflusso di tutti i cittadini e turisti che verranno.
0: Ecco, un punto d'osservazione privilegiato è sicuramente l'Isola dell'Unione, sia perché c'è lo spettacolo prima, sia perché lì hai proprio lo spettacolo davanti, ma sappiamo che anche in maniera laterale, quindi su tutta la laguna del Lusenzo, parte verso la
1: nord,
0: diga,
1: esatto.
0: Parte nord, diciamo che lì lo spettacolo comunque è visibile ed apprezzabile.
1: Assolutamente, penso poi di lanciare chi ha la possibilità anche di approfittare di vedere lo spettacolo con un'imbarcazione magari a noleggio o privata, ecco, penso che sia la cosa più bella, ecco.
0: Bene, questo per quanto riguarda la serata, quindi il Ferragosto, il momento top, ma la domanda naturalmente è come stanno andando gli eventi. Io mi ricordo inizio stagione, tu in conferenza stampa avevi detto: vedrete che sarà una stagione non solo super ricca, ma forse la più ricca degli ultimi anni. Mi sembra che si sia capito adesso effettivamente quanto fosse ambizioso il progetto di quest'anno, e i risultati stanno arrivando, no?
1: Ecco, sì, diciamo che, ecco, questo vorrei che fossero proprio le persone a giudicare questa cosa. Io, diciamo, a breve, magari a settembre, parlerò con i dati in mano, ecco.
0: Certo.
1: Ma penso che a livello di appuntamenti, a livello di serate, di presenze anche durante gli eventi, oggettivamente è stata una stagione molto molto importante, non solo per il lavoro negli uffici che non mi stanno ringraziando, ecco, certo, però ringrazio io per l'impegno che ci stanno mettendo tutti, nessuno escluso, perché è importante la squadra, il comune di Chioggia, tutta la squadra, il sindaco che insomma ha avuto la fiducia, ecco, di appoggiare questo programma ricco, e tutti i collaboratori ovviamente, perché ricordiamo questi appuntamenti e queste serate non ci sarebbero stati. Ricordiamo poi tutte le categorie economiche della città, volendo possiamo fare la lista, ma rischierei magari di dimenticarmene qualcuna. Comunque ringrazio veramente tutti, perché si sta facendo un gioco di squadra, e anche tutti gli esercenti e tutti i commercianti che ci stanno mettendo proprio del loro anche in tante occasioni per riuscire a rendere ancora più bello, diciamo, quello che magari ci poteva essere
0: in calendario,
1: esatto.
0: Io farei anche una piccola presentazione, perché magari ogni tanto non si capisce l'importanza della fondazione Chioggia Tourism. Molti dicono è un'altra cosa, un'altra sigla che è nata. In verità questa sigla ha un'importanza completamente diversa, e forse adesso lo si sta capendo. Spiega perché, così magari le persone è anche un po' più chiaro che cosa sta facendo la fondazione.
1: Certo, allora intanto è bene dire, nel senso, c'è stata una spinta da parte anche della Regione Veneto per arrivare a questo, perché bisogna partire da tanti anni fa, si è partiti con l'OGD, che è l'organismo di gestione di destinazione, che purtroppo negli anni non è mai riuscito a partire col piede giusto.
0: Certo.
1: Ecco, finalmente con questa fondazione noi come comune ci abbiamo messo veramente molto impegno, perché siamo riusciti a mettere, diciamo, sotto lo stesso tetto tutte le categorie della città, escluso insomma con poche eccezioni, con un'eccezione, ma comunque ci sono tutte le categorie della città che collaborano, che si parlano, che si siedono al tavolo, e non si va in direzione magari sempre positive ma magari diverse, ma si rema parlandosi, discutendo, si rema tutti nella stessa direzione. E questo poi proprio dal punto di vista, se guardiamo da qui in avanti, perché diciamolo è appena nata, ecco, E si riuscirà poi a ragionare su, in ottica, diciamo, di destinazione in senso ampio, perché non c'è compresa, diciamo, in questo ragionamento solo il comune di Chioggia, ma ci sono anche tutti i comuni cerniera, cioè i comuni vicini, quindi Cavarzere, Cona, Codevigo, e ci si sta espandendo anche collaborando con altri comuni, diciamo, sia nel padovano che nel veneziano.
0: Quindi una visione, diciamo, più estesa, no? Di località, di destinazione in questo caso, quindi proprio con un'area geografica che è quella, un po', se vogliamo, della Laguna Sud.
1: Assolutamente.
0: Che aveva anche bisogno forse di unirsi e di avere una visione comune per fare più strada.
1: Esatto, una visione d'insieme, anche per, dove serve, battere i pugni per dire ci siamo e noi vorremmo andare in questa direzione, o vorremmo certi investimenti anche.
0: Non c'è dubbio. Senti, io chiuderei con un'ultima cosa, perché abbiamo parlato di quello che si sta facendo, ma naturalmente c'è molto da fare. Abbiamo parlato degli eventi, ma un'altra cosa importante che fa la fondazione è anche tutta la parte della promozione. È partita un po' di corsa, e questa magari è la parte su cui magari c'è bisogno di spingere di più, però anche questo aspetto è tra gli obiettivi, no? da raggiungere a breve.
1: Assolutamente, questo è tra gli obiettivi a livello proprio di marketing, e poi la partecipazione alle fiere del comune di Chioggia. Nel passato si è sempre magari, anche questo aspetto è stato tralasciato, ma penso che in ottica di destinazione turistica questo va messo, diciamo, va data priorità. Ecco, quindi ci sono tutte quante dinamiche che adesso finalmente c'è la possibilità, e soprattutto c'è un ente dove si può parlare.
0: Io chiuderei con un saluto, perché siamo a Ferragosto, credo che sia giusto salutare tutti i visitatori che hanno scelto la nostra città, quelli che sono già venuti e quelli che verranno, ma quelli che sono qui fisicamente magari puoi anche proprio mandare un saluto attraverso la radio.
1: Assolutamente, approfitto a fare a tutti gli auguri di buon Ferragosto, di una buona permanenza, e a questo punto salutiamo, perché non è qui in radio ma magari si sta godendo anche lui le ferie,
0: sì,
1: il patron Gino Levantacci.
0: Ecco, salutiamo Gino che è a casa, lui lavora da casa ormai, è ha queste abitudini un po' così,
1: è in smart.
0: Lui fa smart work, adesso non sto scherzando amici, Gino fa smart work, quindi lo salutiamo. Riccardo, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Assessore al turismo del comune di Chioggia e presidente della DMO Chioggia Tourism, quindi tutto quello che gira attorno al turismo viene gestito da questa fondazione. A presto,
1: grazie a tutti ancora, ciao.
2: Radio BCS. marchio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
4: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
2: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile, stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
5: Unforgettable.

0: Sì, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: 8 Marina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
3: le spiagge dove ci si abbronza di più,
4: per sentirti coccolato,
3: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
4: Per la tua vacanza al mare,
3: Gevis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
4: Scegli il meglio per te.
3: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
4: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
3: Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
5: Il modo migliore di climatizzare.
3: La silenziosità assoluta.
5: I consumi ridotti fino al 70%.
3: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
5: I migliori sul mercato.
3: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
5: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
3: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
6: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
7: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
6: E che ci mettono in coppa a pizza?
7: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
6: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
7: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
6: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
7: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

con tu camerina. Tra l'altro, visto che abbiamo parlato di appuntamenti estivi in città, vi ricordo che Baby K sarà proprio anche una delle super ospiti dell'estate di Sottomarina. Il 23 agosto ci sarà il concerto gratuito all'Isola dell'Unione, quindi se volete vedere un bello spettacolo, ascoltare la sua musica, insomma, e godervi queste belle hit estive che lei ha cantato nel corso degli anni, compreso Roma Bangkok, che è la sua hit celebre, non perdetevi questo bellissimo appuntamento. Tra poco Call and Listen, le vostre canzoni preferite, mandateci subito un messaggio WhatsApp e noi vi accontentiamo tra pochissimo.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Claudia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
5: Claudia Lab.
3: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: 041 49 65 905.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Regola 1: con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
10: Guida!
9: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
10: risparmia!
9: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
11: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
9: Con Take and Drive vinci sempre tu!
11: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
12: Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
14: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
12: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Canzone di stile insieme ad Annalisa, che ha appena festeggiato il suo 41esimo compleanno. Lei come dire, è nativa del mese di agosto, quindi è il mese insomma che stiamo vivendo. Tra l'altro, grande attesa per il suo concerto a San Siro per il prossimo anno, per il 2027. A proposito di concerti, torna ai concerti Noemi. Vi ricordate che qualche settimana fa ha avuto questo brutto incidente, caduta dal palco, cose che purtroppo succedono quando si canta dal vivo durante gli spettacoli, sei talmente preso dall'attenzione, dalla frenesia del live, che magari può succedere che non ti rendi conto che il palco è finito. E la povera Noemi si è fatto anche parecchio male perché è finita all'ospedale. Per fortuna adesso sta bene. Notizia di queste ore che riparte il tour di Noemi, quindi tutto alle spalle, la cantante italiana può ripartire con il suo tour estivo. Siamo nel cuore dell'ora, due canzoni da sentire. Nei prossimi minuti ho scelto per voi Bruno Mars, Mary J. Blige insieme agli U2.
1: Simply the best.

0: 4. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, sotto Marina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Tomato by Clodia, il

0: 36 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
4: Resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
5: Sport

0: importanti della giornata sportiva.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con
2: Sobit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.

Come sempre Radio BCS vi racconta tutto. Iniziamo subito dal calciomercato clamoroso per quanto riguarda la trattativa Inter-Lazio, una frenata per l'acquisto del centrocampista nerazzurro Davide Frattesi. La Lega non ha dato l'ok al trasferimento, al momento l'operazione è sospesa. Frattesi ancora da piano e aspetta, ma al momento è tutto fermo, nessun volo in mattinata. Il nodo della questione di natura burocratica, uno stop automatico non legato alla Lega Serie A che i due club stanno provando a risolvere. I biancocelesti infatti hanno l'obbligo del mercato a saldo zero e l'operazione in prestito con obbligo è di fatto un acquisto a titolo definitivo. Le due società dovranno quindi perfezionare una formula, una situazione simile a quella che lo scorso anno portò il giocatore del Verona giovane a Napoli. Parliamo adesso invece dell'arrivo ieri del giocatore Spence a Milano, nuovo terzino destro nerazzurro, sbarcato nella torrida notte milanese all'aeroporto di Linate con tanto di piumino bianco, chiamato a non far rimpiangere Dumfries e finito a Real Madrid. L'ormai ex Tottenham ha iniziato questa mattina le visite mediche con i nerazzurri. Adesso Chivu attende l'ultimo rinforzo, spinge per avere Jones a centrocampo, ma l'affare non è scontato. Operazione in stallo invece quella tra Luis Enrique e la Roma. Parliamo adesso invece di Juventus, tutto fatto per Lucumi, 20 milioni al Bologna, Spalletti al suo nuovo centrale tanto atteso. Chiudiamo con il nuoto, Sara Curtis è una favola, oro e record nei 50 d'orso, record del mondo conquistato ieri, è già una storia lontana. Sara Curtis fa nuovamente la storia del nuoto italiano in una gara che non aveva mai visto il tricolore sul podio. Nella finalissima la 19enne azzurra domina e trionfa con il tempo di 26:56, ritoccando il proprio primato e conquistando un'insindacabile medaglia d'oro. Complimenti davvero. Erano le notizie dello sport.

0: Zona Unforgettable, quindi ci manca una canzone per chiudere l'ora e come sempre l'ultima canzone è un grande numero uno, quindi Viaggio nel tempo, risentiamo una canzone di 22 anni fa di Aiduci, è stato un grande successo da ballare, chissà quanti di voi l'avranno già ballata all'epoca, ma magari ancora oggi ogni tanto c'è l'occasione per risentirla e riballarla insieme. Si chiama Dragostea Dintei.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Franco Stelinte insieme ad Educi, era l'ultima per oggi, grazie a Gioielleria Ballarin. Vi segnalo la bellezza di Comete, i gioielli multicolor, azzurri, verdi, rosa, in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Sono bellissimi, ve li consigliamo. Noi ci sentiamo domani, buon Ferragosto a tutti e buona giornata e buon ascolto di BCS.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
10: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
9: E che ci mettono in coppa a pizza?
10: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
9: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
10: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
9: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
10: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
11: Una città pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con Planet Bike. Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande intorno.
6: Il primo disco. Il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Il 26 maggio 1991 la Sampdoria conquista il suo primo scudetto vincendo il campionato italiano di calcio, allenata da Bosco. Aveva in Viali e Mancini le sue punte di diamante.
2: We Love 90. We Love 90.

0: the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
3: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
2: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi

0: ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per tre attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
7: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
8: Il 26 maggio del 1992, Oscar Luigi Scalfaro diviene presidente della Repubblica Italiana. Scalfaro è l'unica persona, insieme a Sandro Pertini ed Enrico De Nicola, ad aver ricoperto tutte le tre più alte cariche dello Stato. È infatti stato il Presidente della Repubblica e il Presidente della Camera, oltre ad aver presieduto provvisoriamente il Senato all'inizio della 15ª legislatura.
7: We Love 90. We love...

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via

0: 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni

0: immobiliare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
0: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
2: Mia nonna.
0: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
2: Mia nonna.
0: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
2: Facile! Ferramenta Sassariolo.
0: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
2: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
6: Ristorante Locanda Sette Mari.
7: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
8: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
6: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

dicevo prima, oggi è il giorno del 14, venerdì 14, le 14:16. Allora, questa sera i fuochi, naturalmente tutti lo sappiamo, tutti quanti siamo al corrente, i fuochi che poi ovviamente insomma ci portano a Ferragosto. Domani sarà Ferragosto, avete già organizzato

0: sette, si sente che è proprio lui. Ci fermiamo, a tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Ah, che bello caffè. Sulla Napolo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Che è una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Clodia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
10: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: 041 49 65 905.
11: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
11: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
12: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
11: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni. Domenica 16, Arti 5.
15: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

l'atmosfera di Sottomarina offriranno la cornice ideale per una serata di festa. Il mio invito è quindi rivolto a tutti, cittadini, famiglie, visitatori e turisti: venite a vivere il Ferragosto a Chioggia, godetevi lo spettacolo, ma approfittatene anche per passeggiare per la nostra città, scoprirne le bellezze, vivere i suoi luoghi, assaporare la

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
11: Tuffati nella Milano Experience.
10: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
11: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
10: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
11: Viale Trieste, Sottomarina.
10: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
11: Milano Wine Bar.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus.

Sempio è stato licenziato dal lavoro, ecco, quindi il 31 di agosto perderà il lavoro. Il 38enne è tornato a vivere coi genitori, potrebbe essere riassunto dopo il cambio di gestione, e quindi, oltre ad essere indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, adesso Sempio è anche senza lavoro, provvederà a trovarsene un altro. La vita di Sempio, che è sicuramente cambiata molto, non soltanto per via di interrogatori e attenzione mediatica, ma anche nella sfera privata. Dopo il mancato rinnovo del contratto di affitto della casa in cui viveva, adesso il commesso 38enne perderà il lavoro. Bene, tanti auguri a Sempio, quindi tanti auguri a lui. Va bene, andiamo avanti. Tu cosa fai questa sera? Voi cosa fate questa sera, Noemi?

12.000 mozzico, 12.000 alla base. Li hanno contati, l'hanno fatto più o meno. 12.000 mozziconi di sigaretta, un totale di circa 3 kg di sostanze tossiche, veleni sottratti ad uno dal territorio e dalle acque lagunari prima che potessero compromettere naturalmente l'ecosistema. E c'è questo gruppo ovviamente composto da 12 volontari che è sceso in campo con determinazione per bonificare l'area, raggiungendo un risultato straordinario contro il degrado. Oltre alle cicche, l'intervento minuzioso ha permesso di recuperare e avviare allo smaltimento anche 10 sacchi di spazzatura contenenti plastica e rifiuto indifferenziato. L'iniziativa

0: partecipazione attiva dei cittadini di Chioggia. L'evento ha goduto del patrocinio del Comune di Chioggia, del prezioso supporto operativo di Veritas per la gestione e lo smaltimento dei materiali recuperati. Quindi tanta sporcizia, tanta immondizia. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale promosse sul territorio, con l'invito aperto a tutta la cittadinanza a unirsi ai prossimi appuntamenti della Rivoluzione Blu, firmata Plastic Free. Bravi, complimenti naturalmente a questi volontari. Bene, siamo vicinissimi alle 15, sono le 14:55 in questo preciso istante. Ancora buon pomeriggio, state ascoltando Radio BCS, io sono Monica Laurenti, ben ritrovati anche oggi. C'è Unforgettable con i Toto.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: a Viale Padova a Sottomarina, Gioielleria Ballarin, che ha tante tante belle novità per voi in fatto di gioielli. Naturalmente propone i bracciali firmati Comete, gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, tanti colori a vostra completa disposizione, si va dall'azzurro al verde al rosa al blu, per tutti i gusti. E poi la linea Io e Te, gioielli dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli. Gioielleria Ballarina, Viale Padova, Sottomarina. Ora esatta, Radio BCS, buon pomeriggio, 15:01.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Clodia, il

Diretta, tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

anche oggi è una giornata molto calda, un po' ventilata, e naturalmente anche in questo weekend di Ferragosto ci sarà bel tempo. Infatti l'alta pressione garantirà prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso, con picchi non superiori ai 37-38 gradi, mentre le piogge rimarranno quasi del tutto assenti, con appena un po' di stabilità pomeridiana sui rilievi. Mentre siamo già tutti quanti al corrente di questo, per la prossima settimana è possibile una svolta e un cambiamento della situazione meteorologica, con il cedimento dell'aria anticiclonica e l'arrivo sulla nostra penisola di correnti più temperate, capaci di mitigare la calura e portare dei momenti piovosi. In particolare, in base alle proiezioni odierne, pare probabile il passaggio di due diverse perturbazioni. La prima attenzione

0: del Nord tra giovedì 20 e venerdì 21 di agosto, quindi le temperature caleranno un po', ci sarà meno caldo e naturalmente finirà questa lunga ondata di caldo intenso di quest'estate 2026, veramente molto ma molto bollente direi. Allora, arrivati ad Out Now con I'll Be One, I Need a Sign con Planet Bike, naturalmente ricordiamo che continua questo sconto speciale del 30% su tutte le bici muscolari da passeggio, sulla mountain bike, da adulti e bambini. Da Planet Bike solo poche bici disponibili, approfittatene di questa offerta veramente imperdibile. Planet Bike si trova in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

per il mondo sicuramente in questo momento, in questo periodo, in questi giorni di festa di Ferragosto. Siamo arrivati a Simply the Best anni 90, tra non molto accontenteremo anche Jenny che ci ha richiesto tre canzoni in 1, 2, 3, la musica la scegli te. Per quanto riguarda Simply the Best, Ligabue è quella che non sei, 1996, abbiamo fatto rima anche senza volerlo, 1991, Simply Red con Stars.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
12: Tu

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Clodia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso. Ultimo appuntamento della settimana dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi è venerdì ed è il 14 di agosto. Ancora buon pomeriggio, arrivati ad accontentare Jenny, giovanissima, che naturalmente ci richiede i Bangtan Boys. Sono conosciuti anche con questo nome e sono i BTS, naturalmente già li conosciamo musicalmente parlando. Questo gruppo formato da giovanissimi ragazzi che arrivano dalla Sud Corea, si è formato a Seoul nel 2013, la band ha esordito il 13 giugno del 2013 con il single album Cool for School, incentrato sui pregiudizi della società nei confronti dei giovani, e con le opere successive ha consolidato la propria reputazione di gruppo socialmente consapevole. Nella loro musica di stampo hip hop abbracciano un'ampia gamma di generi ed esplorano temi differenti, dalle ansie scolastiche alla situazione sociale, dalla salute mentale all'amor proprio e tanto altro ancora. Bravi BTS, questi giovanissimi ragazzi che piacciono molto alle giovanissime. Jenny ci richiede Dynamite del 2020, Yet to Come 2022, molto molto bella. E poi i BTS hanno fatto anche il singolo nuovo che praticamente è uscito proprio oggi, venerdì 14 di agosto, lo sentiremo naturalmente come ultima canzone, e si chiama Normal. Per Jenny, 1, 2, 3, la musica la scegli te oggi con i BTS.

E questa è la nuova canzone dei BTS che abbiamo sentito grazie naturalmente alla richiesta di Jenny, che oggi ci richiedeva questi ragazzi molto giovani sudcoreani che piacciono molto naturalmente i BTS con Dynamite Yet to Come, la nuova canzone che abbiamo appena sentito, che appunto

0: Relax.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Madonna Marina Sottomarina, oramai già da più di qualche giorno insomma sono chiusi per ferie, riapriranno il 24 di agosto. Io vi saluto, da Monica Laurenti è tutto, vi auguro una buona serata e un buon Ferragosto per domani. Domani non ci sentiamo, anche la sottoscritta si prende un po' di pausa, un po' di relax, vi auguro naturalmente un buon Ferragosto. Da Monica Laurenti è tutto, ci sentiamo lunedì a partire dalle 14, ore esatta. Le 16:02 in questo istante, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Fascidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

donna per portare i 60 anni come li porta lui. Tra poco 60 anni in tour col suo Java Beach Festival, come l'ha chiamato quest'anno, non mi ricordo più, una cosa di questo genere. L'abbiamo

pomeriggio in diretta di Radio BCS. Cinzia Riccieri con voi fino alle 19, oggi sola soletta per 3 ore, poi mi raggiungeranno Franco e la zia Patti, staranno insieme a voi dalle 19 alle 20, io sarò un po' dietro le quinte.

evento che ci sarà in serata, insomma, poi ne parleremo, comunque tanto il tempo ce l'abbiamo. Bellissima giornata dal punto di vista climatico, sì, fa ancora caldo, però veramente fantastica, c'è un po' di venticello. Stamattina sono andata anch'io un po' in spiaggia, stava proprio bene bene bene, e poi devo dire che la mattina ha dei colori incredibili, c'era l'acqua che brillava veramente. Sono rimasta qualche ora a guardare solo l'acqua.

0: mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
4: le spiagge dove ci si abbronza di più,
5: per sentirti coccolato,
4: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
5: Per la tua vacanza al mare,
4: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
5: Scegli il meglio per te.
4: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
5: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
4: Cos'altro?
6: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eden Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
11: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: che invece fanno le pause, giustamente ci sono attività che chiudono, eccetera eccetera, tipo gli studi medici. Però se avvertissero telefonicamente non sarebbe male, perché oggi ho avuto anche il dubbio. Ieri, giovedì 13, pensavo che fossero aperti, quindi mi sono messa al telefono perché avevo bisogno di un appuntamento e c'era la segreteria telefonica. I nostri operatori, premi 1, premi 3, premi 4, premi 7, finalmente la voce che ti dice i nostri operatori risponderanno al più presto, rimanete in linea per non perdere la priorità. Dopo qualche minuto i nostri operatori sono tutti occupati, si prega di telefonare più tardi. Ok, telefoniamo più tardi. E dai, e dai, e dai, per fortuna, tra virgolette, questo studio medico è qua a Chioggia e quindi sono passata. Chiuso per ferie, 12, 13, 14, 15, 16. Vabbè, non si può dire, voglio dire al telefono, potete togliere la segreteria, dire lo studio medico è chiuso. Va bene, sfogo, sfogo, abbiate pazienza. Ora c'è l'appuntamento con Simply the Best. Un po' di musica, meglio, meglio. Dedicato poi agli anni 80, quindi il nostro preferito. 1983, sentiremo gli Wham con Club Tropicana. 1987, Susan Vega con Luca.
1: Simply the Best. Simply the Best.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
2: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
1: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
2: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
1: Prenota online su centroastoria.it.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari. L'estate ha voglia di musica.
1: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una cosa di questo genere, però è vivo, l'ha detto lui stesso, sono vivo, volevo tranquillizzare tutti. Tra l'altro ieri ho visto uno dei video, dei tanti video che circolavano sul momento in cui ha avuto il malore e non sono riuscita ad andare fino in fondo. Quando ho visto che stava male e si stava quasi per accasciare, sono andata avanti, no?

comunque tutto bene. Ci sta da un certo punto di vista, nel senso che il grande caldo, quando fai sforzi veramente particolari, magari può fare brutti scherzi, per cui si riprende. Ah, per quanto riguarda invece la data di Le Toianni, probabilmente la recupereranno, però ancora non si sa quando, come, quindi speriamo che riescano più che altro a recuperarla.

quest'anno, però da un certo punto di vista dispiace, cioè non so voi, ma a me è volata quest'estate, puff, proprio puff, anche perché confidavo molto va bene, puff, è volata e quindi da un certo punto di vista ci dispiace, dall'altro che rinfreschi, insomma, sarebbe ora, avremo delle temperature ideali tra pochi giorni, anche se in realtà poi le notizie sono discordanti, alcuni dicono la settimana che arriva,

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: pensando, se dovessimo fare una classifica delle canzoni di Madonna, per me questa sarebbe nelle primissime posizioni, però poi fare la classifica vera e propria sarebbe molto difficile, perché ma quante canzoni ha fatto Madonna? Madonna! Ne ha fatte veramente tante. Questa era del 1983, Holiday, ritrovata grazie ad Unforgettable e grazie a Gioielli Ballarin. Salutiamo subito Stefano, Anna e Karin che sono in Viale Padova Sottomarina e vi aspettano per farvi vedere le bellissime collane e i bracciali firmati come te gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Trovate tantissimi colori, l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, multicolor se volete tutti i colori, e poi andate anche a sbirciare il profilo Instagram Gioielli Ballarin. 17:02.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Bagni Lungomare.
10: Dimmi quando tu verrai.
11: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
8: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
12: Ci trovi tanto divertimento.
11: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
8: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
13: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni. Domenica 16, Arti 5.
16: Venerdì 14 agosto, ore 23:30. Spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

23:30, alcuni le 23:45. Comunque la durata dei fuochi sarà di circa 22 minuti. Quest'anno poi ci sono anche più chiatte, per cui sarà uno spettacolo ancora più bello. Lo spettacolo si svolgerà nell'area dell'Usenzo esterno tra Chioggia e Sottomarina, a nord-est del Ponte dell'Unione. E qui, come ogni anno, perché è il quarto anno, se non sbaglio, che si fanno in questa posizione, perché insomma anni fa invece si facevano al lato sud, e devo dire che molti dicono che era molto meglio, c'era più spazio per le persone, non andava in tilt la viabilità, eccetera eccetera. Pare che siano tutti concordi in questo, però si faranno ancora al lato nord-est, per cui organizzatevi per vederli. E poi magari parliamo anche di

0: e dopo.
1: E allora, visto che si ballerà stasera, direi che questa è sicuramente una canzone che spero ci sia, anche se si faranno i grandi successi anche degli anni 80 e 90, questa invece è nuovissima, la nuova di Peggy Gou, si chiama

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
4: Presenta Out Now.

La nuova canzone di Olivia Dean non ci convince tanto, molto più belle le altre, devo dire la verità. Comunque ci abitueremo ad ascoltarla. Si chiama Baby Steps, l'abbiamo ospitata grazie all'appuntamento con Out Now, come al solito in collaborazione con Planet Bike. Attenzione, perché ancora per 15 giorni c'è questa promozione incredibile, super sconto del 30% sulle bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike da adulti e bambini, ma sono ancora poche le bici a disposizione, quindi andate a vedere in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Lì vi aspetta Stefano di Planet Bike.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
14: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
13: Con Take and Drive vinci sempre tu!
14: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Milano Formentera, noi invece andiamo in Sicilia perché ci sono cose incredibili che stanno succedendo, perché sapete che l'Etna ha un'attività eruttiva esagerata, meraviglioso da un certo punto di vista, ma veramente tanti tanti disagi per i passeggeri, perché i voli aerei vanno a singhiozzo, diciamo. Ci sono chiusure, riaperture del Fontana Rossa, dirottamenti in altri scali come quello di Palermo, Trapani e Comiso, però adesso è fuori uso anche Comiso, per cui i passeggeri sono veramente disperati, visto che ormai la situazione perdura da circa una settimana. È partita anche la conta dei danni, anche perché poi naturalmente c'è chi ci marcia, come si dice.

minuti, ipotizzando un noleggio dalle 13 alle 17 e quindi pochissime ore, il prezzo più economico è di 141 euro, spesa che sale a 181 se si lascia l'auto allo scalo di Trapani, poi vabbè 337 se si sceglie l'aeroporto di Comiso, ma nonostante siano prezzi belli alti, niente a confronto dei taxi, che veramente sono impazziti. Pensate, chiedono fino a 800 euro per arrivare a Palermo. Ma quanto costano le banane a Palermo? No, quanto costano i taxi a Palermo? 800 euro, pensate. Non lo so, non lo so, speriamo che l'Etna si tranquillizzi un po', perché è l'unica via per poi ritornare alla normalità. Noi invece torniamo al nostro appuntamento con Simply the Best. Sapete che ogni ora alla mezza ci dedichiamo ai grandi successi del passato, ora ci occupiamo degli anni 2000, ascolteremo Spiller del 2000 tondo tondo e poi Jennifer Lopez e Pitbull del 2011.

0: Simply the best.
1: Simply the best.
0: Simply the best.
2: J-Lo.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e

0: Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

temperature, ma non si sapeva esattamente quando, perché in effetti anche adesso non è proprio preciso il meteo, però voglio leggervi uno dei tanti articoli che ho letto, soprattutto il titolo, perché poi il titolo è quello che ti piglia. Addio al grande caldo africano, arriva il fresco con il ciclone dal nord Europa. C'è la data! Questo mi è piaciuto. C'è la data! Ah sì, abbiamo la data, finalmente! La data è certa, non si sa l'orario, ma la data è certa. E la data è lunedì 17. Lunedì 17 arrivano i temporali. Io prendo sempre in considerazione due

meteo e Trebi meteo. Ultimamente secondo me ci azzecca di più il meteo, Trebi meteo di meno, anche se attenzione in questo caso si parano diciamo la situazione, perché dicono previsione complicata lunedì e quindi non vogliono dire l'orario, dicono è impossibile prevedere adesso l'orario in cui ci sarà il temporale, però buonanotte, non mi viene il termine, probabilmente meglio così, alle 21, mentre il meteo dice alle 16. Staremo a vedere, comunque non importa, l'importante è che arrivi questa rinfrescata, sicuramente lunedì arriva, e vi voglio dire le temperature di martedì. Se ci avete caldo adesso, ci avete caldo? Vi faccio rinfrescare un po', perché martedì avremo 23 gradi, siete contenti? 23, poi ci sarà anche la massima un po' più alta, eh?

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Step con Rhythm is a Dancer, canzone del 1991. Sono sicura che un pochino l'avete ballata, magari anche se eravate seduti, vi siete mossi. C'è poco da fare, assolutamente incontrollabile il corpo quando si sente questa canzone di Snap. L'abbiamo ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable, a quest'ora sempre in collaborazione con Falegnameria Padoane Stile Design, che si prendono una piccola pausa estiva. Infatti sono chiusi fino al 23 agosto, si riprende il 24 agosto, vi aspetteranno come al solito in via Madonna Marina Sottomarina. Pochi secondi e saranno le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found
1: a woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Tu conosci Milano Wine Bar?
5: Conosci i nostri cocktail?
4: I nostri aperitivi?
5: I nostri ricchi buffet?
4: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

programma con Anita, la testa gira, adesso abbiamo il momento compleanni, tanti auguri, attenzione perché adesso abbiamo una sorpresa da fare. Che cosa vuol dire sorpresa? Vuol dire che qualcuno di noi ci informa del compleanno di una persona e noi la dobbiamo chiamare, però non sappiamo chiaramente se risponde perché la persona non lo sa, non se l'aspetta, ed è per questo che è una sorpresa. Adesso sto facendo il numero di telefono e adesso vediamo se la festeggiata, dico già che è una femminuccia, risponde oppure no. Vediamo se squilla innanzitutto. Per squillare squilla. Vediamo se ci risponde. Che strano squillo però. Molto forte tra l'altro. Non la vedo bene, non la vedo bene. Non mi sembra che stia rispondendo. Jessica, stavamo chiamando Jessica, la mamma e il papà volevano farle gli auguri. No. Mariuccia, mi dispiace, tua figlia non risponde, che dobbiamo fare? Le facciamo tanti auguri a Jessica da mamma Mariuccia e papà Gino, come si faceva una volta, diciamo, mamma e papà che fanno gli auguri, ma Jessica, che stai a fa? Che stai a fa?

La canzone di Sombre, meravigliosa storia d'amore, già abbiamo parlato spesso del video di questa canzone che becco sempre tra l'altro, per cui sta diventando un vero tormentone non soltanto la canzone ma anche il video musicale, mi sembra una cosa d'antan, video musicale invece insomma ci sono ancora e ce ne sono ancora di belli, perché c'è stato un periodo in cui veramente non li facevano bene, non come negli anni Ottanta dove vedevi proprio la storia della canzone, adesso qualcuno ritorna a fare questa cosa che a me piace.

un cambio temperature, anche se poi continua l'estate, perché ho guardato i giorni successivi, avremo comunque sui 30 gradi, per cui ci sta, l'estate continua, diciamo, però

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
15: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni. Domenica 16, Arti 5.
16: Venerdì 14 agosto, ore 23:30, spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
14: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
18: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Coffee con Cammela. Quando sono le 18:28, tra poco noi concluderemo il nostro appuntamento, poi dalle 19:20 vi ricordo ritornano Franco e la zia Patti. Ma attenzione, abbiamo parlato di tanti appuntamenti che ci saranno durante questa serata, soprattutto del 14 agosto, ma poi domani 15 agosto, Ferragosto, come si festeggia? Allora Radio BCS vi vuole invitare ai Bagni Sirena di Sottomarina per una giornata insieme, perché poi il 16 saremo al Gran Sostanco di Sottomarina, quindi facciamo la 2 giorni, sabato e domenica, ma domani vi aspettiamo dalle 12:30 ai Bagni Sirena con il pranzo cantato. Avremo il pranzo cantato, ci sarò io a farvi cantare, aiutatemi aiutatemi. No, perché mi devo ripassare le canzoni, io mica le so tutte, per cui canterete voi, io non è, vi darò il là, diciamo, ma non è che io tutte le canzoni so, io non le so tutte, devo ripassare. Poi fino a circa le 14:30 il pranzo, poi dalle 16 alle 18 avremo le Antrix Golden Tribute, il pomeriggio con il K-pop Beach Party, da non perdere assolutamente. Poi ci sarà anche la possibilità di farsi le foto con le Antrix a fine animazione, e poi volendo dalle 18 alle 19, dico volendo, c'è, voglio dire, però non so se resiste.

0: più il nome del DJ. Un amico, tra l'altro, è il caldo. Il caldo. Oh, niente, non mi viene, ve lo dico dopo. Spero che non mi stia sentendo, altrimenti. No, perché c'ha il nome e il nome d'arte. Volevo dire il nome d'arte, Claudio, ma non mi ricordo il nome d'arte. Ah, dopo ve lo dico. Adesso invece c'è l'appuntamento con Simply the Best, dedicato agli anni 90. 1992, sentiremo Coro con Talisa, Because the Night. E poi del 1998, George Michael e Mary J. Blige con Us.
1: Simply the Best.
2: Simply the Best.

0: dell'ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbina

0: 341 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
0: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria Da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
1: La migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.

settembre con 2 settimane. Stavo dando un'occhiata a tutti i personaggi famosi che sono in vacanza: Sardegna, Sicilia, Puglia, insomma tutti al mare. Ma ci sono tantissimi che controcorrente e contro questo caldo terribile se ne vanno in vacanza al fresco, diciamo. Tantissimi in Islanda ho visto, anche Cesare Cremonini. Fuga al nord per Cesare Cremonini, fuggo anch'io. In Islanda, fa veramente fresco. Anche chi è che ho visto? Sempre in Islanda, se non sbaglio. Emma con altre 2 cantanti, Emma Elisa e poi un'altra. Beh, oggi è il momento del non ricordo. No, invece poi mi sono ricordata chi fa il DJ set domani in 15 ai Bagni Sirena di Sottomarina, Madras Revolution, che saluto. Ciao Claudio, perdonami, non mi ricordavo più il nome. In ogni caso, voi andreste al fresco, al freddo freddo, perché poi non si parla di fresco, tanti dicono vabbè vado, che ne so, un po' in montagna, un po' più fresco, qui si parla proprio di freddo, così freddo che ti si congelano le mani. La via di mezzo, no? Io sono più per la via di mezzo, sinceramente.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: uguale. Michael Jackson con Smooth Criminal, tra l'altro stavo proprio leggendo che ci sarà il seguito del film, bellissimo il primo momento, ci sarà anche il secondo, lo stanno girando proprio in questi giorni, per cui siamo felici. Salutiamo come al solito per Unforgettable a quest'ora Gioielli Ballarine, ricordiamo a voi che ci sono le bellissime collane e bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro e trovate tantissimi colori, per l'estate è bello essere colorati, azzurro, verde, rosa, blu e anche multicolor. Andate anche sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin per vedere in anteprima le novità e poi andate a trovare Stefano, Anna e Karin in Viale Padova Sottomarina. Bene, è tutto per quanto mi riguarda. Cinzia Riccieri si ferma qui, vi auguro una buona serata, non andate via perché adesso ci saranno Patti e Franco con degli ospiti, tra l'altro, per cui pomeriggio ancora molto molto ricco qui su Radio BCS. Vi auguro un buon Ferragosto e vi aspetto domani ai Bagni Sirena e il 16 al Gran Sostanco di Sottomarina. Un bacio a tutti. 19 e un minuto.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante. È il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità, vi aspettiamo numerosi.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: ImmobiliareAbitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
6: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
5: E che ci mettono in coppa a pizza?
6: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
5: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
6: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
5: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
6: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone di Fulminacci con Maledetto Me. Noi siamo pronti per la nostra oretta insieme anche oggi. Giornata importante oggi perché non è solo weekend. Uno dice, vabbè, il venerdì, un giorno, vabbè, non è solo venerdì, ma c'è anche...
1: Ma c'è anche Ferragosto.
0: È la notte di Ferragosto.
1: Sì,
0: oh,
1: ci sono i fuochi questa sera.
0: Che bello. Ecco. Ho già prenotato io il posto.
1: Dove?
0: Sono in un rooftop. Sai quelle cose? Sono in un rooftop molto bello.
1: Mettere sulle tegole.
0: Molto alti. Sì,
1: sì.
0: Uh-huh. Cucino io stasera.
1: Bravo.
0: Non ci crede nessuno. Qualcuno sa che mi conosce, sente che cucino io, sa già che è una cagata.
1: È vero.
0: Allora, buon pomeriggio. La zia Patti con Franco fino alle 8. Abbiamo degli ospiti che sono già arrivati.
1: Sì, molto importanti, molto carini, e io sono molto contenta che siano qui.
0: Vedi,
1: oggi.
0: Tu conosci tutte le loro canzoni?
1: E come no?
0: Oh, beh. Ha comprato già anche il CD?
1: Certo.
0: Esiste un vostro CD? No, non esiste, che la stai dicendo una bugia.
1: Certo.
0: Ha comprato un disco, avete neanche un vinile?
1: Un disco,
0: no?
1: Un disco, un vinile, un 45 ha comprato.
0: Un 45 giri, bello, fa molto anni 80.
1: Bellissimo, è certo. Okay, okay. Va bene, dai, cominciamo a parte gli scherzi.
0: Allora, noi abbiamo una canzone, poi subito dopo saranno con noi i nostri ospiti, li conosceremo, impareremo a conoscerli. Vedi, la Queen è già pronta.
1: Vai con Bruno Mars.
0: Questa sera dove vai?
2: A casa.
0: Come a casa? Festa,
2: Ananna,
0: in giro. Allora, ti invito io nel rooftop.
2: Mi devo preparare per domani.

0: Mamma Soul con Bruno Mars. Scusate, allora noi siamo in diretta anche sui social, su r.bcs in questo momento e anche su BCS Paolo e Cinzia. Potrete vedere quattro losche figure, di cui tre con gli occhiali da sole e uno senza. Io sono quello senza. Non li ho mai messi gli occhiali da sole, anche quando non avevo gli occhiali, a prescindere non li ho mai messi. Allora, abbiamo con noi come ospiti Liana Dreba. Buon pomeriggio. Ma non ci sono dei finti applausi qui?
1: No, qualcosa? li facciamo noi live, facciamo noi. Applausi.
2: Siete in tanti, allora, applaudite, no?
1: Perfetto. Cominciamo a presentare questo bel ragazzo, come ti chiami?
3: Allora, io sono Edoardo.
4: Io sono Aldo Pattaro, suono la batteria.
0: Ok, mentre invece
3: io suono la chitarra.
1: E ne mancano altri due componenti di questa band, giusto?
0: Poi ci sono, io sono il cantante.
1: E io sono la manager, la zia che
0: bello, ma le soldi. Perché hai sempre queste figure? Tu manager,
1: certo,
0: comando io. Allora, qualcuno dirà, ma come mai voi, partiamo dalla base, che penso ve lo chiedano tutti, perché e come mai vi chiamate Anna Dreba? Che sembra quella cosa tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, facciamo una cosa della Cadrega, sì, non so sì. Se ti ricordi. Vabbè, allora, perché vi chiamate così?
3: Allora, in realtà sì, effettivamente come nome è un po' strano, sembra un po' tipo una condizione clinica particolare, però in realtà era il nome del pavone del nonno del nostro cantante. Perché il nostro cantante vive nella campagna, sì. Campagna, okay. Veneta, okay. Polesine, e in una fattoria sostanzialmente.
1: Bellissimo.
3: E aveva questo pavone, si chiamava Anna Dreba, quindi.
1: E non si sa perché ha questo quasi greco, cioè ha quasi componenti greche. Infatti pensavo fosse una cosa scientifica, tipo una malattia.
0: Non avete mai pensato di ammazzare il pavone, così evitavate di chiamarvi così?
3: No, assolutamente no. Ci piace.
1: È un buon auspicio, dai.
4: Suonava bene.
0: Allora, voi siete un miscuglio di zone, nel senso, tu sei di Sottomarina, giusto?
3: Esatto.
0: Mentre invece tu sei?
4: Io sono di Bottrighe.
0: Bottrighe, ok, che è vicino a...
4: Vicino ad Adria.
0: Okay, sì. Vicino al centro commerciale Il Porto, sì, può essere, sì, esatto. Perfetto. E tu, Patti? Ah no, ma tu sei la manager, non conta.
1: Perfetto. No, io sono la manager.
0: Gli altri booking, due componenti...
1: Booking, call me,
4: poi
1: baby,
4: c'è il maestro Biagio Modena, il basso, che è di Mesola.
0: Sì.
4: E il fondatore Enrico Zino Ruzza, che è di Papozze. E dopo
0: voi siete vicini?
4: Sì, siamo vicini. Sì. E poi c'è la nostra manager, quella vera. Scusa, Patti, ma devo citare Marilena Casson, che è il boss.
0: Allora, Marilena, possiamo dirlo, è l'aiutante della zia Patti.
1: Esatto.
0: Ecco. L'abbiamo declassata.
1: Povera Marilena, è una bellissima
0: oggi.
1: Ragazza. Anzi, vieni un attimo qua, Marilena, perché ti voglio far vedere a tutti quanto sei bella. Okay. E giovane e bella, per cui via la zia che è vecchia. Ed entri la Marilena, eccola qua, anche lei con gli occhiali, saluta.
0: Ma la tua attività è quella di proporre gli Anna Dreba quando fanno i concerti?
5: Sì, tra le varie cose principalmente mi occupo della gestione dei social, la pubblicazione dei brani online su YouTube e anche un po' l'organizzazione per quanto riguarda le riprese dei video quando li realizziamo.
1: Allora,
5: insomma,
1: lei è una
0: content creator.
1: Sì, manager. A zia invece è booking manager, call me.
0: E così abbiamo booking, sistemato tutte le persone.
4: Cerchiamo un autista che ci riporti a casa.
0: Allora, voi che tipo di musica suonate?
3: Allora, noi facciamo un rock italiano,
0: sì,
3: con influenze che attingono da tutta quella musica che era negli anni 90, diciamo, molto famosa, tipo i Nirvana,
0: sì,
3: quindi il grunge. È che chiamarlo grunge italiano, come diceva Aldo, poi gli americani si incazzano.
1: Quindi, io no, comunque, vabbè.
4: Gli altri sì.
1: Vabbè.
0: Il fondatore, l'abbiamo detto, è Enrico, che Enrico, però non c'è qui con noi. È stato lui a fondare, perché quindi voi siete arrivati dopo, lui aveva già un gruppo precedentemente.
4: Sì, nel 2006 credo abbia... Sì. Abbiamo messo su Anna Dreba, poi ha passato varie formazioni e per ultimi siamo arrivati noi. Io peraltro devo dire che ero già fan di Anna Dreba.
0: Ah,
4: quindi sono passato da fan a membro.
1: Fantastico. Questo mi piace. E tu suoni la batteria, vero?
4: Sì.
1: Perfetto.
4: Volevo cantare io, mi hanno detto di no.
3: Sì, poi ci siamo conosciuti tutti in situazioni diverse, nel senso che io e Aldo ci siamo conosciuti in bar. In realtà tutti ci siamo conosciuti in bar, però in situazioni
4: diverse. Potevamo...
1: bellissimo. E tu cosa fai? Tu suoni? Tu hai capelli lunghi? Cosa sei? In una band? Eh?
3: Sì, no, sì. Io e lui siamo diventati amici, mi sa che eravamo ubriachi entrambi. Quindi
1: ecco, perfetto.
4: No, io no, non faccio. Non pratico.
1: Benissimo.
0: Voi hai realizzato un sacco di concerti in giro, da ormai quanti anni? 2 o 3 anni?
3: Sì, all'incirca, sì.
0: Cioè, come gruppo, dico, ultima formazione.
3: Sì.
0: E ricordiamo il prossimo appuntamento dove uno vi può sentire e venirvi a vedere.
3: Allora, ci vediamo il 17 agosto, ovvero questo lunedì, al Sea Music Festival qui all'Isola dell'Unione a Chioggia.
1: E noi saremo lì, e anche voi, mi raccomando.
3: E in apertura ai Venice Floyd, ricordiamo, insomma.
4: Grandi.
0: Fantastico. Ah, sì, tra l'altro c'è stato un evento l'anno scorso qui a Frenna d'Agosto con i Venice Floyd, c'è un sacco di gente, bellissimo. Poi insomma loro hanno suonato in piazza San Marco, ricordiamo, la Carnevale, è stata una cosa. Per cui voi suonerete prima verso che ora? 9?
3: Per le 8:30 in teoria, dicono, però poi sai, e dicono sempre un orario poi alla fine, qualche minuto dopo, però... Se volete vederci, venite alle 8:30.
4: Birretta più, birretta meno.
3: Esatto.
0: Così uno non si rende conto dell'orario, certo. E mi sfugge la domanda, l'avevo pensato una cosa, ma adesso non mi ricordo. Ah sì, ecco, che si può anche mangiare, per cui tanto 8:30, 8:15, 9, cambia poco. Cioè nel senso che uno sta lì, mangia, poi quando loro cominciano si parte.
4: L'entrata è gratuita.
0: Sì.
4: Ricordiamo anche questo.
1: Ok, giusto.
4: E colgo l'occasione per ringraziare tutta l'organizzazione, perché non è da tutti dare lo spazio anche alle band inedite, perché i tributi sappiamo che hanno già il loro
0: seguito,
4: sì. Mentre noi siamo ancora ci stiamo facendo a sportellate però grazie a questi eventi, grazie a queste cose, la gente ci conosce, riconosce il vero, riconosce l'arte, e per noi è importantissimo, quindi grazie a tutti.
1: Parole sante, Aldo, sei proprio bravo.
0: Durante i vostri live voi suonate solo cose vostre o anche di altre cose vecchie, diciamo, tipo cover?
3: Allora, solitamente cose nostre, poi in realtà c'è una cover, l'unica cover che facciamo è una cover di Lucio Battisti.
1: Ah.
0: Che è proprio uguale, proprio. Cioè.
3: No, in realtà è rivisitata, molto rivisitata.
0: Ah, ok. Quindi è in versione rock.
3: Esatto.
0: Ah, qual è la canzone?
3: In realtà non è che fosse tanto meno rock.
0: Qual è la canzone?
4: Possiamo dirlo? No, dai, se la vengono a ascoltare.
0: Tanto se cambia completamente o comunque non è più nella versione originale, dai.
4: Eppure mi sono scordato di
0: te. Ok. Vabbè, ma non era rock.
1: No, l'hanno rivisitata loro in versione
4: però,
1: rock.
4: Però comunque per gli anni in Italia in cui è stata scritta, insomma...
3: Sì, era abbastanza rockeggiante per l'epoca.
1: Ok.
0: Beh, diciamo. Di base Battisti faceva cose, no? Le ha sempre fatte, un po' particolari.
3: D'avanguardia.
0: Sì, assolutamente.
1: Bellissimo.
0: Allora, noi abbiamo la possibilità di ascoltare una delle vostre canzoni. Yes. Voi avete realizzato un EP, qualcosa, no?
3: Sì, allora, in realtà abbiamo un singolo che è uscito questa settimana, che si chiama IA. E come potrete intuire dal titolo, parla di intelligenza artificiale, che sembra un argomento molto scontato effettivamente così solo per il titolo, però se avete voglia di andarlo ad ascoltare, è uscito insieme al video, che è stato diretto da Marek, che è il nostro videomaker di fiducia, un ragazzo napoletano che è il numero uno, ragazzi, veramente andatelo a vedere.
0: Ma è venuto su da Napoli?
3: No, abita qui nel nord, adesso mi sfugge dove, però
4: penso vicino al lago di Garda.
3: Sì, all'incirca.
0: Un'oretta. Okay.
3: Sì. E oltre ad essere un nostro amico ormai, perché lo conosciamo da tutti i nostri video sono stati realizzati da lui.
1: Bene.
3: E sì, vi invitiamo insomma ad ascoltarlo, anche perché il testo è particolarmente peso.
4: Ovviamente è una critica contro l'intelligenza artificiale. Sì, perché
0: non è pro intelligenza artificiale.
1: No,
0: perché aiuta tanto l'umanità l'intelligenza artificiale, no?
4: Sì, ma noi che arriviamo dagli anni 90, sì. Qui dentro.
0: Cioè, non è che io arrivo anche dagli 80, io se proprio.
4: Non c'è, però sei sopravvissuto lo stesso.
0: No, è vero, però dall'altro lato, se ti agevola lavorativamente, non è che uno deve farsi fare tutto da l'IA.
4: Però se fai musica con l'IA.
0: No, ok, vedi. Quello
1: infatti
0: sono d'accordo.
1: Loro si stanno proprio dicendo.
0: Artisticamente sono d'accordo.
1: Loro sono puri.
0: No,
1: sono
0: giusto. Ci sono tanti personaggi adesso che sono inventati, cioè nel senso che non esistono. No. E questo è brutto. Questo non mi piace proprio. Però diciamo che in alcuni casi. campi, ti aiuta, da supporto, ti aiuta, è utile. Allora, bene, io direi, ascoltiamo la canzone.
2: Sì. Prima però dobbiamo chiudere la diretta.
0: Chiudiamo la diretta.
2: Sì, sì, sì. Quindi salutate.
1: Ciao.
2: Perché non possiamo far sentire la
0: salutiamo
2: canzone.
0: Anche io e Patti? No? Non serve?
1: No,
0: non serve. Patti, non dobbiamo salutare.
1: No, non dobbiamo salutare.
0: Poi possiamo anche rimanere tranquilli. Questa è la canzone, questa è la canzone, la ascoltiamo con Anna Dreba, questa è IA.

0: Gianna Dreba con IA, salutiamo anche una parte del vostro gruppo che in questo momento vi sta ascoltando, per cui sono in barca.
1: Sono in barca, sono miei amici quelli.
0: Ah, sono tuoi amici. vi stanno ascoltando e questa sera verranno al concerto, ovviamente. Scusami, lunedì sera verranno al concerto. Per cui ci saremo anche noi, perché ovvio, noi facciamo la diretta, finiamo alle 8.
2: Sì, andiamo là.
0: Il tempo di ripescare la macchina, se non mi danno la multa, dove la metto di solito, e veniamo.
2: Perfetto.
0: Perché c'è possibilità anche di parcheggiare là vicino, ricordiamo, l'Isola dell'Unione, per cui ma il palco c'è già da un po', perché comunque ci sono altri eventi, quindi. Ricordiamo un po' di cose a livello social.
2: Sì.
0: Per ascoltare la vostra musica.
3: Allora, ci trovate come Anna Dreba su tutte le piattaforme in streaming, quindi da Amazon Music, Spotify, eccetera, eccetera, YouTube Music, e trovate i nostri video su YouTube sempre come Anna Dreba e su tutte le pagine tipo Facebook, Instagram, TikTok.
2: E la canzone IA, giusto?
3: Esatto,
2: okay,
3: IA è il nostro ultimo singolo.
2: Perfetto.
0: Ricordiamo, su Instagram è anadre.ba e invece su Facebook è anadreba tutto attaccato. Ecco, questi sono i social,
2: perfetto,
0: così
2: perfetto.
0: Potete entrare nel mondo degli Anadreba e farvi un... quante canzoni avete già
2: sviluppato?
3: Beh, in realtà parecchie, ho perso un po' il conto.
1: Anch'io.
3: Però.
1: Non riesco, beh, più di 5, meno di 10.
3: Però in realtà abbiamo questo singolo è uscito questa settimana e ne abbiamo già un altro pronto che uscirà nei... penso entro i prossimi 2 mesi, forse. Okay. dipende il tempo che ci mettiamo a girare il video,
1: il tempo e anche le idee, perché poi cerchiamo sempre di fare la scelta giusta col marketing giusto, se no il boss si arrabbia.
2: Giusto.
0: chi scrive la musica e le parole?
1: Allora, la musica quasi sempre Edoardo Tiozzo e Enrico Ruzza. Poi abbiamo in casa abbiamo un gran paroliere che è il fratello del cantante.
0: Ah, okay.
1: Che salutiamo, sì. Freedom.
2: Questo lui si chiama Freedom?
1: Freedom, questo è il suo nome, non posso dire il nome vero.
3: E comunque hai sbagliato, perché non è lui che è il fratello del nostro cantante, è il nostro cantante
1: che è il suo fratello.
2: Ok, di Freedom. Oh, va bene.
1: E quindi Freedom ci aiuta nei testi, poi dipende, chi ha le idee le dice, io a volte scrivo dei testi più o meno belli, me li correggono, e a volte io prendo in mano il loro, insomma, dipende.
0: C'è un lavoro comunitario,
1: non c'è una regola, c'è che quando gira bene ci piace,
0: si fa
2: bellissimo. Bello, questo vedi? Avete una bella sinergia, e
0: giusto,
2: siete solo
0: giusto
2: due.
0: Per capire, ma i soldi si ha e a chi vanno?
1: A patti.
2: for booking. Call Patti.
0: Grazie a Gianna Dreba, l'appuntamento è lunedì sera, lunedì 17,
2: e
0: quindi
2: noi ci saremo, perché dobbiamo
0: lunedì,
2: veramente
0: sì assolutamente, certo. In apertura del concerto, perché dopo di voi ci saranno i Venice Floyd, quindi una serata meravigliosa, Sea Music Festival all'Isola dell'Unione. Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi.
0: Bocca al lupo per lunedì.
1: Rock and roll.
0: Yeah.
4: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
5: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
4: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
5: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
4: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
6: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto.energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
6: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
7: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
6: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
7: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
6: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
7: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
9: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
8: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
9: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
8: Eurobar e Mora Mora.
9: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
8: Eurobar e Mora Mora.
9: Drink and food.
8: Lungomare Adriatico sottomarina.
9: Gustati l'estate.
10: Estate bollente da Planet Bike.
11: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
10: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
11: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
10: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
11: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
10: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
11: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
12: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: destination del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte, venerdì 7 agosto ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina, venerdì 21 agosto, ore 21:15, Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica,

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Il pomeriggio di Radio BCS, noi abbiamo come al solito fino alle 20, quindi abbiamo una ventina di minuti ancora da trascorrere insieme con la zia Patti e Franco, appunto fino alle 8, e l'appuntamento che ci vede protagonisti tre volte a settimana, un giorno sì un giorno no, perché noi andiamo presi con misura.
1: Certo, siamo come le medicine.
0: Brava, come le medicine, perché sennò si rischia.
1: Il dosaggio
0: magari
1: deve essere giusto, sennò
0: sì,
1: poi
0: sì. Delicata la cosa, sì, ok, perfetto. Sì. Allora, volevo chiederti una cosa,
1: sì,
0: senti, io ti dico una cosa, vediamo se c'è quelle freddure proprio.
1: Oddio. Ok, proviamo.
0: Metto le mani avanti, non fanno ridere.
1: Ah, okay?
0: No, perché magari appunto
1: così dice, metto in ridicolo lo stesso.
0: Ma senti che cagate, dice che no. Lo dico già.
1: Okay.
0: Sono delle freddure,
1: va
0: non
1: bene,
0: fanno ridere. Punto.
1: Okay.
0: Allora, cosa fa un lupo quando sbaglia strada?
1: Ulula.
0: No. In versione a
1: bella strada freddura. Poi
0: il nome di una ragazza ancora vergine.
1: Virginia?
0: No.
1: No?
0: Lilli Bata.
1: Oh, bella. Vabbè. Però anche Virginia ci stava, dai.
0: A me facevano ridere.
1: Vabbè, e poi?
0: Aspetta. Lo squalo cattivo che gioca a calcio. Lo squalo cattivo che gioca a calcio.
1: Lo squalificato. Là ci stiamo arrivando.
0: Questa era facile.
1: Senti, questa era facile. Sì. Ma a me sembra di essere in prima media. Le cose che si dicono, sai, i ragazzini in prima media. Ma tu in prima media?
0: Sì.
1: C'avevi un crush per una bambina?
0: Crush cosa vuol dire?
1: Un crush è un, come si dice crush in italiano? Un innamoramento,
0: un
1: ti piace qualcuno?
0: Un'infatuazione,
1: si dice crush.
0: Sì.
1: E magari scrivevi quei bigliettini sì, no, forse.
0: No.
1: E glieli davi alla bambina. La regina passiva, sì, ricorda i bigliettini. Io li ricevevo. Io li scrivevo.
0: Cioè, che cosa sei? Cos'era questo sino forse?
2: Ah, perché vuoi metterti con me?
1: Vuoi metterti con me?
2: Sì, no, forse.
0: Ah, ok.
1: Tu niente proprio.
0: No, niente. Aspetta, che ho anche delle foto. Giocavo con il subbuteo. Perfetto.
1: Ecco, perfetto, abbiamo capito. Forse in prima media eri troppo giovane per queste cose. Ma noi bambine, noi femmine, no. Eravamo
0: perché
1: già avanti, è vero, regina?
0: Perché
2: alle elementari
1: il primo amore col bigliettino. Ti vuoi mettere con me tutto scritto in grande, vero, in corsivo, perché lo stampatello magari non si scriveva ancora. Bellissimo. Niente, tu non hai queste memories.
0: No.
1: La regina sì, vedi, siamo donne di mondo.
0: Però posso tornare indietro se vuoi e me ne procuro 4-5 di ste cose.
1: Ecco, mi raccomando, basta un bigliettino con tutte queste scelte, multiple choice, sì, no, forse,
0: sì.
1: E basta.
0: Ma sai che bello se si potesse veramente fare tipo Ritorno al futuro,
1: sì,
0: tu imposti,
1: sì,
0: dici ok, voglio andare nell'anno X,
1: sì,
0: torni indietro, dici ok, adesso modifico quello che è stato.
1: Infatti a me è piaciuto tantissimo quel film,
0: sì,
1: perché veramente ha grande significato.
0: L'hanno fatto qualche sera fa, tra l'altro, in televisione.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, fatalità.
1: Sempre bello vederlo.
0: L'ho
1: sempre
0: beccato,
1: sì,
0: tipo 11, una cosa,
1: ecco,
0: così. Sì,
1: sempre
0: sì,
1: bello.
0: Sì, bello.
1: Li scriveresti allora sti biglietti?
0: Sì,
1: adesso
0: sì,
1: che lo sai,
0: bella
1: adesso che lo sai.
0: Ma posso farlo anche se sono un po' più grande della,
1: sì,
0: prima media?
1: Guarda che sarebbe molto bello se la gente invece di perdere tempo, dato che noi abbiamo un love coach ogni,
0: sì,
1: mercoledì, no?
0: Sì.
1: E perché vanno tanto di moda questi coach, questi, come si chiamano, gli istruttori dell'amore,
0: sì,
1: e invece se fosse una cosa semplice, un bigliettino, ti piace una persona, un tipo al bar, gli fai un bigliettino, sì, no, forse, vuoi metterti
0: bellissimo
1: con me, via,
0: bellissimo,
1: basta, gli dai la penna pure.
0: Cioè tu pensa via, uno a 30, 40, 50
1: bello,
0: anni che fa sta cosa e
1: bello,
0: lei chiama subito i carabinieri.
1: Ecco. vabbè, insomma, però sarebbe un mondo più facile.
0: Beh,
1: secondo
0: però
1: me
0: è bella sta cosa.
1: Però è bella sta cosa.
0: A costo di fare una figura di melma ci provo.
1: Esatto.
0: Giuro.
1: Ci proviamo,
0: la prossima volta preparo i bigliettini, sì, no, forse.
1: Va bene.
0: Guarda che è bello.
2: No, ma
0: piace,
2: veramente bisognerebbe farlo.
1: Sì,
2: a me è successo un paio di volte con il bigliettino da visita mi hanno dato.
1: E cosa ti hanno detto? Cioè, scritto forse il numero di telefono? No, perché c'è già.
2: Ti do il mio bigliettino da visita, chiamami.
1: E quello sarebbe la forma adulta
0: però
1: di sì, no,
2: vabbè,
1: forse.
2: Però
1: no,
2: se mi fossero piaciuti,
1: certo,
2: io sarei stata contentissima di questo approccio.
1: Dell'agenzia
2: perché
1: delle entrate
2: ormai non
1: me lo
2: approcciano
1: da
2: più.
1: Sì, è vero, ormai
0: no,
1: gli uomini non
0: però
1: approcciano più.
0: Sì, no, forse
1: perché
0: è più
1: hanno
0: bello.
1: Paura, hanno paura di noi,
0: sì,
1: donne.
0: Sì.
1: Perché gli facciamo paura, che siamo aggressivi, abbiamo le unghie lunghe,
2: no, io non sono
1: le ciglia
2: aggressivo
1: finte, abbiamo tutto questo così.
0: Scandinava.
1: Loro si prendono paura, di oddio, no, questa memagna.
0: Che a prescindere, no, poi alla fine, se ci pensi, mal che vada, che cosa,
1: sì,
0: può fare una ragazza, una donna? Ti dice di no. quindi a posto, finito, avanti un altro.
1: Cioè, allora insegniamo alle nuove generazioni di ragazzini di avere questa forza e questo
0: è
1: coraggio.
0: Vero che magari con la maturità uno dice ma chi se ne frega, no? Se mi dice di no,
1: ma quando sei un ragazzino, ma quando sei, ti dice di no, magari pieno di brufoli ancora, poverino.
0: No, ma anche se non hai i brufoli, a prescindere,
1: ecco, la voce che cambia. Io mi ricordo i miei figli quando avevano 12-13 anni facevano parlavano così un attimo, una voce molto profonda, e dopo così. Ti ricordi?
0: Sì, c'è quella fase del cambiamento,
1: sì,
0: certo,
1: e io ridevo, li prendevo in giro, insomma, brutta mamma.
0: Ce l'hanno ancora la voce così?
1: No, non la voce
0: sono adesso. Maturata. Ah, ok, sì,
1: okay. Sì.
0: Okay.
1: Va bene, dai.
0: Hey, mommy.
1: Hello, mommy.
0: Hello, mommy. Allora, noi andiamo avanti con la musica, abbiamo la canzone che un'altra canzone che ci piace molto.
2: No, mettiamo
0: no,
2: Gaia.
0: No, va bene, no, no,
1: Gaia.
0: No, dai,
1: intanto
0: dai,
1: vogliamo sapere tu che fai stasera?
2: Appunto.
1: Dai.

0: arte Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili.

0: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
1: Gran Sostanco, Eaton Beach.
0: E spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
1: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
0: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
1: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: Gran Sostanco, mi piace.
2: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Bob Sinclair con I Can Wait nella serata di Radio BCS. Serata importante questa, perché comunque certo. È la notte di Ferragosto, sì. Quindi fuochi d'artificio a mezzanotte, ma sarà mezzanotte preciso?
1: Ma no, prima, in modo che si arrivi a mezzanotte, io penso, non lo so.
2: Ah, sì? 23:45 inizia.
0: Ecco, ah, si comincia esatto. Alle 11:15.
1: Per cui a mezzanotte forse ci sarà ancora, durerà almeno 20 minuti, 20, no?
2: Sì, 20
1: sì,
2: minuti.
1: Sì, sì, hanno sì, detto. Perfetto, perfetto.
0: No, stavo pensando, ma se io arrivo in ritardo, aspettano?
1: Sì, sì, certo, dico no, aspetta, fermi tutti, deve arrivare Franco, con l'accendino per accendere
0: bello,
1: i fuochi.
0: Bello,
1: si manca l'accendino, hai
0: sali
1: visto?
0: Sali in barca con l'accendino, sai quante ne succedono? Anch'io vado per aria, fantastico. Ecco. Tra l'altro per trovare il parcheggio, per venire in radio oggi, che di solito in qualche modo lo trovo sempre,
1: sì,
0: per trovare il parcheggio è già impossibile, non esiste proprio.
1: Evviva la bicicletta, dico io, no?
0: Ma non per scherzo. Quasi quasi verrei in bici anch'io.
1: 40 chilometri, va bene.
0: Aiuto.
1: Senti, hai visto qualche stella cadente in questi giorni?
0: No, no. Ah, sai, una cosa ho notato l'altro giorno, che c'era la cosa del sole, no? Che
1: sì,
0: veniva dell'eclissi. E quando sono andato a casa era buio.
1: Oh no, ma dai, che erano le 9, era buio.
0: No,
1: ma
0: no, era buio. No, no, era buio. Ieri sera non era così buio. Era buio, quindi è una cosa vera. È una cosa vera.
1: Si è veramente oscurato il sole.
0: Sì, sì, sì.
1: Bellissimo.
0: Tra l'altro, io ho fatto una foto che ti ho mandato. Può essere che ti ho mandato. Ho fatto una foto che era ancora giorno comunque. Poi ho visto un tipo sui social che ha spiegato come fare. L'ho fatto anch'io. Non era brutta, era venuta bella. Sì, era venuta bella. E tutta buia perché tu dovevi abbassare delle cose lì, E poi di conseguenza il sole.
1: L'esposizione.
0: Sì, l'esposizione. Sì, tutta una serie.

0: Te la faccio vedere dopo, è venuta bella, proprio
1: bravissimo.
0: Bella. E potrei anche venderla quasi quella foto.
1: Eccoci.
0: Allora, tra poco, visto che ce la facciamo, sì, parliamo di libri da leggere sotto l'ombrellone, perché okay, domani uno deve andare va in spiaggia, il 16 pure.
1: Dipende dagli astri, questi libri, sì, queste letture suggerite dagli astri o che cosa?
0: Diciamo che ogni segno c'ha il suo libro.
1: Ogni segno zodiacale, per cui
0: certo,
1: dipende dagli astri.
0: Sì.
1: Okay.
0: Ecco, per esempio, tu sei del segno dei pesci.
1: Sì.
0: Nata sotto il segno dei pesci, quella cosa lì,
1: sì,
0: hai il tuo libro.
1: Ah, perfetto.
0: Io pure,
1: curiosa, sì.
0: E la regina? Gli stessi tuoi,
1: certo, che siamo pesci.
0: Regina invece che è del leone,
1: wow.
0: Sembrava un gatto, però va bene.
1: Arg.
0: Ne ha altri ancora, perché
1: allora,
0: ogni segno c'è.
1: Allora cominciamo poi con quelli del leone.
0: Cominciamo, dici?
1: Sì, sì, sì.
0: È un atto dovuto, così
2: sì,
0: almeno lei sta.
2: No, perché siamo ancora sotto il segno del leone, quindi
1: è
2: ci
1: vero,
2: sta.
0: Fino
1: vero,
0: a quando è il segno del leone?
2: Penso 20-21, cos'è, non so
1: fino
2: quando scatta.
1: Fino
2: però
1: al 21 mi sembra di agosto.
2: Però adesso
1: dopo
2: 14,
1: scatta vergine.
0: Quindi, vedi, quindi dopo diventa vergine.
1: Sì, sì.
0: Ah, il leone diventa vergine.
1: Sì. Il libato.
0: Pensavo che una volta andata non si potesse più, invece si può. È bella questa cosa qui, mi piace, ottimo. Allora, mettiamo una canzone, poi tra poco parliamo di libri in base ai segni zodiacali. Una canzone che fa tanto estate, una delle più belle di questa estate.
1: Sì.

0: Bossa Nostra con Gaia nella nostra serata. Allora parliamo un pochino di libri sotto l'ombrellone, perché magari se non ne avete ancora comprato uno, potrebbe essere che questi sono degli ottimi suggerimenti, o dei buoni o dei discreti suggerimenti.
1: Sì, in base al tuo segno.
0: Sì, sì. Allora noi non vi facciamo dei titoli, attenzione, noi vi diciamo i titoli, vi diciamo il genere. Per esempio, poi cominciamo per atto dovuto con il segno del leone.
1: Sì. Allora, che devo leggere?
0: Allora, la lettura ideale è l'autobiografia di un personaggio iconico del mondo dello spettacolo, della moda o del cinema. Tipo, che ne so, la biografia di Valentino.
1: Bello.
0: No?
2: Dipende dal personaggio. La biografia mi va bene perché ci hanno azzeccato. Io adoro sentire le storie degli altri.
1: Sì. Infatti, tantissimo. Ti affascinano le storie di successo, di riscatto
0: e di chi è riuscito?
1: Di chi è riuscito a dominare la scena mondiale con carisma.
2: È vero, ma anche sì, qualsiasi tipo di storia. Le interviste, sì, ai personaggi, anche le persone normali, voglio dire, che chiaramente raccontano la loro storia di vita, mi piacciono tantissimo.
1: Anche a me, ed io sono d'accordo con la regina, anche se non sono una leonessa.
0: Sì. Compra il mio libro, ho scritto la mia storia.
2: Hai scritto la mia storia?
0: Sì. Ma una parte, la seconda, qua, ovviamente fra 20 anni farò la seconda.
2: Ah, ecco. Ok.
0: Sì, sì, compralo, mi raccomando, 12,50 da Mondadori.
2: Non costa neanche tanto, va bene.
0: 12,50, cioè, cosa vuoi di più?
1: E senti, invece per noi pesciolini...
0: Allora, per i pesci la lettura estiva perfetta potrebbe essere un romanzo fantasy, uno mitologico, una raccolta di poesie. No, raccolta di poesie no.
1: Sotto l'ombrellone
0: poesie, no. Dai.
1: E leopardi, così
0: oppure,
1: mi taglio bene.
0: Oppure un manuale di astrologia. Posso dire?
1: Sì, il manuale
0: a
1: di
0: me
1: astrologia.
0: No.
1: A me sì.
2: Gialli.
0: No, allora il fantasy sì, se però è un giornalino, tipo non so, io facevo la raccolta dei Dylan Dog, mi piaceva, o Martin Mister, mi piacevano molto.
1: Ok. Vabbè, sempre fantasy, anche quelle
0: sono. Il fantasy ci sta, ok.
1: Sì,
0: cos'era quello dopo? Cosa veniva dopo il leone?
2: La Vergine.
0: Allora, per esempio, la Vergine sotto l'ombrellone non cerca dei libri che abbiano a che fare con evasioni romantiche, ma un solido manuale di business.
1: Mamma mia, come sono duri sti Vergini!
0: A Ferragosto
1: con
0: il business.
1: Per cui di crescita personale e di organizzazione del tempo.
0: No.
1: Ma che tristezza, Vergini, siete proprio tristi.
0: Che pesanti. Facciamo scegliere alla Queen,
1: sì,
0: che cosa vuoi?
2: Sagittario.
0: Scorpione. Allora, Scorpione.
1: No, Sagittario.
0: Allora, il libro perfetto è un classico della letteratura.
1: Di viaggio.
0: Oppure il diario di un esploratore che ha attraversato territori selvaggi.
1: Ok, va bene. Sì. Va bene.
0: Allora sappiatelo, se siete del Sagittario potrebbe essere un classico della letteratura da viaggio, per cui uno che ha scritto, che ne so, Giulio Verne, per esempio.
1: Sì, bravo.
0: Anche se erano inventati, però ci sta.
1: No, certo.
0: Oppure lo so, Scorpione, per esempio. La lettura ideale non può essere un thriller psicologico cupo o una cosa ricca di misteri. Anzi, può essere un thriller psicologico cupo o un noir ricco di misteri.
1: Mamma
0: quindi,
1: mia, segreti e colpi di scena angoscianti.
0: Sì.
1: Mamma mia, sotto l'ombrellone.
0: Che Scarpetta, ma sai che mi piacevano i libri di Scarpetta? E io mi ricordo che facevo la raccolta, gli dicevo tutti.
1: Sì.
0: Era un'anatomopatologa, cioè una che squartava le persone morte.
1: Sì.
0: E nel senso che lei faceva cose in obitorio. E mi piacevano, morti feriti, sangue, splatter.
1: Io sono dello Scorpione, però questi possono essere molto interessanti.
0: Bello, anche a me. Quasi. Posso cambiare segno?
1: Sì, cambiamo segno.
0: Allora, ok, da domani Scorpione. E mi compro un libro di cose così.
1: Perfetto.
0: Basta, perché abbiamo finito. Okay.
1: Abbiamo finito. We are out of time. Siamo out of time.
2: Out of time, la canzone di The Weeknd.
1: Hai capito?
2: Out of time. Che bella che è quella.
1: Benissimo, allora buona serata a tutti, buon fuochi d'artificio questa sera in laguna.
0: Sì, ok, se volete, allora io ho ancora un po' di posto.
1: Sì,
0: se volete venire,
1: rooftop,
0: io c'ho rooftop.
1: Okay.
0: Se volete venire, io volentieri vi ospito. Io ho ancora una decina di persone, per cui se volete gratis,
1: Sì.
0: Si entra gratuitamente.
1: Perfetto.
0: Si paga l'uscita. In generale tutto gratis.
1: Va bene, allora ci ritroviamo lunedì.
0: Buon weekend e buon divertimento.
1: Buon weekend a tutti. Ciao.
3: Amore, mi vuoi sposare?

0: scuola. E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

0: panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: out.
1: Radio BCS. Simply the best.
2: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro.

0: storia. L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
1: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Tutte le sere eventi live. Venerdì 14, Hangover. Sabato 15, Tormentoni. Domenica 16, Arti 5.
2: Venerdì 14 agosto, ore 23:30. Spettacolo pirotecnico presso l'Isola dell'Unione.
0: Chioggia, che storia. Un'estate tutta da vivere.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: Porto Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Pizzeria da Leo.
3: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
2: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
3: Prenota 041 55 40 550.
2: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pizzeria da Leo,
2: la migliore.
3: Ma che te lo dico a fa?
2: Ma che te lo dico a fa?
4: È lo sport del momento, è il padel.
5: Clodia Piscina e Fitness
4: ha realizzato due campi dedicati al padel.
5: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
6: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
5: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
1: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
5: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, è il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci.

0: Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Real.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15, Lumarini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15, tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per informazioni e prenotazioni 327-332-4469, sul web musicachioggia.it.
5: L'estate ha voglia di musica.
6: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Il primo disco.
3: At first I was afraid.
2: Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

siamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: domenica.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS. Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.